State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: E faccio ascoltare Disability International Radio.

0: Eccoci, anche oggi è venerdì 8 maggio, invece venerdì scorso era il 1° maggio, abbiamo fatto festa giustamente. E allora siamo qui anche oggi per salutarvi. Buongiorno, sì, abbiamo salutato, buongiorno. Passeremo anche questa mattina 2 orette e mezza insieme, e iniziando con il saluto delle radio naturalmente. Ricordandoci che c'è una nuova radio che si chiama Radio Mare Italia, e prima o poi la metteremo nell'incorporazione delle radio. E poi abbiamo come al solito il ballo di Beppe, sì, abbiamo i nostri amici del mattino, avremo Dennis, avremo l'amico Matteo che ci parlerà del baseball per non vedenti, e insomma avremo la registrazione di Marco Roma, c'ero anch'io più lui, con 93-17. Insomma avremo un ricco piatto, quindi piatto ricco, micifico. E allora andiamo a salutare le radio anche per quanto riguarda questa mattina, quando sono le 4:33:19. Quindi saremo con voi fino alle 7, e vi ricordiamo che la trasmissione viene replicata ogni 3 ore, questo fino a lunedì, e quindi fino a lunedì, all'ultima replica all'1:30 di notte, sì. E stavo pensando fino a che ora iniziasse l'ultima replica, all'1:30 di notte. Mentre vi ricordo che oggi pomeriggio alle 15 saremo sulle nostre radio che si collegano e anche su Radio RVD con Aromi nel pomeriggio, come con Stefano Manenti. E allora il saluto delle radio, le nostre sorelle radio, come dicevamo una volta, sorelle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7-1, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: dove non
1: auguri Antonio Abate, buon compleanno caro Antonio, tanti auguri Antonio Abate da Marco Roma, tanti auguri a te. Dove la via tra il bene e il male. Buongiorno! Le strade che ho percorso sono fatte tutte grandi, ma se cerchi quella bella, forse non la troverai mai, mai, mai più. Da Marco Roma, buongiorno! Roma.

0: Marco, unico Marco, buongiorno. Come va,
1: buongiorno.
0: Marco? Buongiorno, buongiorno.
1: Oggi abbiamo una sorpresa, Damiano si è svegliato apposta, no, in diretta con noi.
0: È già sveglio.
1: Ha messo praticamente, lui ha chiamato il padre.
0: Sì.
1: E ha detto, mi devi svegliare perché domani voglio stare a radio con Giuseppe e Marco.
0: Ah, ho capito, quindi.
2: 3 9 3 8 9 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8.
0: Sì, sì, sentiamo il numero. Abbassiamolo, se no poi lo chiamano tutti. Ecco qua.
1: Lo sto unendo, vediamo se risponde.
0: Uniamolo.
1: Signore... No, perché stavamo chiamando quello, l'ho tenuto sveglio, un video chiamata.
0: Ah, ecco, quindi era.
1: Eccolo.
3: Ecco, buongiorno.
0: Buongiorno, ma siamo sveglissimi stamattina alle 4:40.
3: No, sono preparato. Dai tre che sto in piedi. Dico, se mi addormo dopo è la fine. Invece dai tre che sto in piedi. Per aspettare. Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno Damiano dal Vaticano. Allora ci vuole un applauso.
3: Grande Giuseppe.
0: E allora,
1: devi sapere che Damiano oggi non lavora, perché oggi non va al Vaticano, perché c'è l'evento oggi. Damiano, raccontalo tu. Che evento c'è al Vaticano?
3: E oggi praticamente, diciamo, da quando è stato eletto il Papa.
0: Ah, è un anno? Ah.
3: Sì, praticamente, diciamo, fino all'altro anno era il 13 marzo, quando c'era Papa Francesco. Invece... Adesso invece è oggi.
0: Sì
3: che... È un anno che è stato eletto il Papa.
0: E quindi
3: diciamo, no, il Vaticano è chiuso. Però a me vita eterna comunque me l'hanno il giorno di ferie, capito?
0: Ah, ti levano il giorno di ferie, mannaggia.
3: Sì, perché è chiuso. Il Vaticano è chiuso, però io non lavoro, però io sono di ditta esterna, quindi me levano il giorno di ferie.
0: Questo è grave, questa cosa. Non ti dovevano togliere il giorno di ferie e farti stare a riposo. Vabbè, comunque.
3: Vabbè, però mi riposo, dai.
0: Bene, oggi è una bella giornata a Pontinia.
1: Oggi sta piovendo qua.
0: A Pontinia, a Roma invece?
1: Sì.
0: Al Vaticano?
3: Praticamente non lo so, perché sto a casa, però no, adesso non sta piovendo, è normale.
0: Ah, quindi
3: una... ha piovuto ieri ha piovuto.
0: Beh, anche qui a Milano, insomma, non ci sono bei giorni in questi giorni.
3: Da pioggia.
0: Sì, però poi i satelliti ogni momento cambiano, dicendo, piove il 40%, vai a vedere, non piove, perché la città è grande, no. Quindi magari in qualche punto...
2: 3 9 3 5 3 2 0 5 1 9 9 8, ha ricevuto l'invito.
1: Inizia l'intervista nel 93-17,
0: ecco,
1: giusto?
0: Sì, io ho sentito che avete invitato un'altra persona al telefono, che è successo?
1: No, io...
3: Sì, ho invitato Simona.
0: Mi svegliate anche Simona questo.
3: Oddio, io rompo le scatole.
0: Povera Simona, alle 4 di mattino dovete...
1: Infatti vedo che è stata unita, tanto che gli squilla, perché vedo le tacchette da Simona che sta lampeggiando, però...
0: No, ma lei dorme, lei dorme.
3: No, ma tanto non c'è via.
0: Non si sveglia. Simona non si sveglia.
3: Non si sveglia stamattina Simona.
0: Bene ragazzi, noi adesso è il momento di... Sono 4:44 e 20 secondi, il momento dei saluti a TM Trenor BMS, i ricercatori volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Dennis Ernesto, la signora Celeste e gli altri, se avete qualcuno da salutare, e poi facciamo il nostro solito giochino, vediamo un po', adesso come siete due.
3: Salutiamo tutti, il mondo.
1: Allora, io voglio salutare 93-17, l'abbiamo intervistato mercoledì sera.
0: Sì, e stamattina alle 6:05 partirà la registrazione, quindi lo potrete riascoltare. Quindi fino alle 6.
3: A che ora, Giuseppe?
0: Alle 6:05 lo rimandiamo.
3: 6:05 rimandare, ok. A parte, vabbè, mandato Marco.
0: Ah, vabbè, tu c'hai proprio là.
1: Io ho mandato proprio le file, quindi.
0: Ah, perfetto. Allora non
1: ancora
0: c'è.
1: Ancora meglio.
0: Allora,
1: se la vuoi ascoltare in radio dall'app o dal link alle 6:05, poi ogni 3 ore la
0: ripetiamo fino a lunedì. Allora ragazzi, stamattina...
1: Allora, questa volta faccio l'indovinello,
0: sì.
1: Però la canzone questa volta l'ha scelta Damiano. Da ieri sera stavamo organizzati, mi ha detto vorrei sceglierla io.
0: Scegli tu allora, Damiano.
1: Allora, praticamente... Questa canzone che Giuseppe deve
0: Indovinare, devo fare ascoltare.
3: Allora, scusa se ti interrompo. Dico, ho risentito la registrazione di quella guerra. Io quella dei Rama, l'ho subito l'avevo capito che era i Rama.
0: Ah, quella mattina quando ho fatto il quiz. Ah, bravo.
3: L'ho capito subito che era i Rama.
0: Come?
1: Anche a Damiano gli piace gli indovinelli.
0: Anche lui è un. Allora, vai, Marco.
1: Stavolta è escluso dall'indovinello perché la canzone
0: l'ha fatta. Certo. Se l'ha fatta lui.
1: Allora, la prossima, quando lunedì mattina, se lui si sveglia,
0: sì,
1: faccio l'indovinello e lui però non deve sapere la canzone.
0: Chiami sia me che lui, vediamo chi indovina prima.
1: Vediamo chi indovina prima. Vabbè. Lunedì mattina.
0: Così facciamo a chi indovina prima. Vai, allora. Vai.
1: Allora, è una canzone datata, è del 79. Ovviamente è italiano l'artista. E la canzone che ha fatto molto successo, anche se è arrivata terza.
0: Acqua azzurra, acqua chiara?
1: No, primo vinto Gianni Morandi, però è un cantante importantissimo.
0: Beh, il titolo ce lo devi dire, però.
1: Il titolo te lo dico, ma il titolo lo azzecchi subito perché tu sei troppo preparato.
0: Io è troppo, dai, non esageriamo.
1: Nonostante
3: non è Gianni Morandi,
1: no. Nonostante non ha vinto l'edizione di Canzonissima,
0: sì,
1: del 69, che ha vinto Gianni Morandi quell'anno, ma ha fatto più successo la sua canzone.
0: Ah.
1: La sua canzone ha fatto più successo del vincitore, che era Morandi. E oggi dice nel 2026 ancora
0: gira ancora
1: di questa canzone. Sta perfino, hanno fatto un Wikipedia apposta per questa canzone.
0: Addirittura.
1: Ti dico il titolo, ma la zecchi subito. Fatta un po' più lunga. Questa è la canzone su Damiano, Se bruciaste la città.
0: Beh, allora. Rino Gaetano! No, lo so, Massimo Ranieri.
3: Massimo Ranieri, che Rino Gaetano.
1: Bravo, bravo.
0: No, vabbè.
1: Me l'ha fatta apposta, Giuseppe, perché lo sapevo.
0: Sapevo che. E allora. E allora la mandiamo subito, ragazzi. Ci sentiamo più tardi per i saluti del mattino.
3: Una dedica per una persona.
0: Va bene. E allora.
1: Damiano, chi la dedichi le canzoni?
3: Non si dice.
0: Non si dice, è una persona, magari all'ascolto. Grazie, ragazzi. Se bruciasse la città, allora. A tra un po', ragazzi.
1: A dopo.
0: Buona giornata.
1: A dopo.
0: Allora, eccola qui.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo a Cosenza e si parla di servizio civile con questa ragazza che ha abbracciato questo anno di lavoro per i disabili. Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno. Allora sì, io attualmente sto effettuando il servizio civile presso l'Unione Italiana Gechi di Rende, in provincia di Cosenza. Sono 6 mesi che sono in servizio e penso che ad oggi posso dire che scelta migliore non poteva essere.
1: Però come tu hai avuto, cioè chi ti ha dato questo soffio, cioè chi ti ha soffiato di fare questo servizio
2: allora,
1: civile?
2: Allora, io in realtà è una cosa che ho sempre visto da lontano, nel senso è un percorso che mi è sempre affascinato, quindi comunque volevo intraprenderlo. Ahimè, tra università e quant'altro non sono riuscita a farlo prima, e quindi appena ho avuto la possibilità l'ho fatto, però mi ha indirizzato una mia amica che ha già effettuato il servizio civile qui, e quindi mi ha indirizzato lei sia presso la struttura. Esatto, sì, un passaparola è stato.
1: E quindi quello che sapevi già da aspettare, perché magari la tua amica ti aveva raccontato già come funzionava.
2: Sì, il percorso mi era già stato illustrato comunque, quindi già sapevo a cosa andavo incontro. Ovviamente poi quando c'entri tu in prima persona è diverso, nel senso comunque capisci tante cose, hai esperienze diverse rispetto magari a qualcun altro, però sì, in linea generale mi era
1: cosa chiesto. Frequenti all'università?
2: Scienze motorie, sono laureata nella triennale di scienze motorie, attualmente sto finendo la magistrale in management dello sport e delle attività motorie.
1: Ah, quindi vuol dire che forse nel campo dei disabili ci rimani comunque con lo sport?
2: Si spera.
1: Perché qua abbiamo bisogno di varie persone, che si gioca a tennis, non è andato il tennis ancora a Cosenza e deve nascere, che facciamo?
2: È giusto.
1: È nato il Torbal, lo showdown, quindi sport che io conosco abbastanza bene, e vedremo anche nel futuro, magari anche grazie al tuo aiuto, non si sa. E invece i tuoi sogni nel cassetto quali sono, Francesca?
2: Allora, ovviamente inerente al mio percorso di studi è quello di intraprendere un percorso indirizzato verso lo sport, principalmente quello che a me piace di più in assoluto è l'insegnamento, quindi vorrei intraprendere un percorso verso l'insegnamento dell'educazione motoria, quindi in generale. Poi comunque anche il brevetto di nuoto, quindi posso insegnare anche nuoto e insomma l'insegnamento in generale dello sport e dell'attività motoria.
1: Sì. E invece nel conoscere i disabili, il primo disabile che hai incontrato nella tua vita chi era e quanto tempo fa è successo?
2: È stato alle scuole medie, avevo un compagno di classe disabile, quindi ecco. Il primo incontro è stato lì.
1: Per te è stata una cosa normale integrarlo, oppure con le compagne di classe eravate un po' come...
2: No, in realtà no, è stato normale perché lo vedevamo come persona normale a fianco a noi, cioè non l'abbiamo mai
1: discriminato.
2: Sì, esatto, mai messo da parte, anzi.
1: E per esempio questo compagno adesso che fa? Avete ancora dei contatti oppure l'avete perso?
2: No, perché ahimè comunque sono passati circa 12 anni, sono cambiate molte cose, però non...
1: Comunque diciamo, questa esperienza con questo compagno giovane ha fatto sì che già fossi matura nell'incontrare anche nel campo dell'ipovisione le persone, quindi insomma... Non hai avuto problemi comunque?
2: Sì, a rapportarmi, sì, esatto.
1: Ecco, secondo te che può arricchire una disabilità le persone cosiddette normali, oppure secondo te bisogna un po' stare anche alla larga?
2: Cosa no, pensi? Invece secondo me è soltanto un arricchimento, niente di più, perché insegnano tanto come noi insegniamo a loro, loro insegnano a noi, quindi è giusto integrarli, è giusto renderli parte della tua vita e includerli nel tuo percorso,
1: nel
2: comunque sì, nel quotidiano.
1: Se avessi una bacchetta magica e ti dicessero di realizzare un sogno, magari non personale ma anche generico, cosa vorresti?
2: Così su due piedi, non lo so. Probabilmente una maggiore serenità generale,
1: quindi una pace,
2: sì, uno stare bene generale che attualmente spesso e volentieri manca, purtroppo.
1: Bene, io ti ringrazio, sei stata fantastica, ci sentiamo le prossime volte, magari ci racconterai dopo, quando finirà il corso di servizio civile, tornerai magari o ci chiamerai, ci racconterai qualcosa di nuovo, perché noi siamo qui tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.07 in poi con il ballo di Beppe, ma anche in replica su Disabili International Radio alle 4.50 di ogni mattina una settimana dopo. Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata, a presto.
2: Grazie.

0: parte del sottoscritto Max Mollica e da Dino Super DJ Mano.
1: Eccoci qui puntualissimi ed in perfetto orario per partire con questo nuovo appuntamento di spazi. Vi ricordo sempre il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com e vi ricordo anche le nostre pagine sui social, cercate la pagina spazi e come sempre dico mettete un bel like e vi terremo aggiornati riguardo a tutte le informazioni che passiamo all'interno di questo format radiofonico. Oggi ascolteremo della buona musica come facciamo sempre, ma non solo, parleremo anche di libri, perché oggi abbiamo un ospite veramente ma veramente eccezionale. Lui, oltre ad essere un musicista, un artista, è anche un vocal coach, ma anche uno scrittore. Oggi in diretta telefonica abbiamo con noi Alex Parravano.
2: Ciao Max, ciao Dino e ciao a tutti i radioascoltatori sintonizzati.
0: Che dire di Alex Parravano, un artista tutto tondo, esperienze chilometriche come musicista, cantante, 5 anni a fianco di Enrico Papi in Sarabanda, ma il ruolo a cui lui tiene tanto è quello del vocal coach, tant'è vero che ha scritto un libro interessantissimo, Atteggiamenti Vocali. Ne vogliamo parlare, Alex?
2: Allora Max, intanto ti ringrazio per la domanda. Atteggiamenti Vocali fino ad oggi rappresenta tutto il lavoro che ho svolto didatticamente in aula e ovviamente tutti i miei studi per cercare di creare una sorta di punto di riferimento relativo ovviamente alla mia esperienza. Non lo considero e non vorrei fosse considerato come un metodo,

0: Ed oggi qui con noi in Spazi c'è Alex Parravano. Caro Alex, ci puoi anticipare quali sono i contenuti del tuo libro?
1: Sì, è particolare come lettura perché contiene sicuramente degli esercizi da poter svolgere in autonomia, anche se il consiglio è sempre quello di farsi seguire da un didatta esperto e magari in presenza. Diciamo che sostanzialmente Atteggiamenti Vocali percorre un'esperienza sensoriale e con elementi anche di teatro e di psicologia, perché il punto focale è proprio quello di partire da un pensiero, da uno stato emotivo che possa per direttissima esprimersi poi in termini di voce.
2: Allora, a questo punto la domanda di rito: dove possono trovare questo libro, dove lo possono acquistare i nostri radioascoltatori?
1: Giustamente, Max. Allora, il libro è ordinabile o acquistabile in qualsiasi libreria d'Italia o più comodamente online, per esempio su Amazon.
0: Sappiamo tutti che hai avuto tantissimi impegni con la tua attività, ad esempio ne ricordiamo una, va, Sara Banda, ma sei stato anche vocal coach per tantissimi artisti che poi hanno partecipato a diversi talent. Ma in questo periodo così particolare, come organizzi la tua attività?
1: Allora, il momento sì è critico, delicato e sicuramente è molto difficile, non per questo dobbiamo allontanarci da quello che è il mondo dell'arte, quindi comunque il teatro, la musica, il cinema, perché no, sono momenti di vero ristoro, sono medicine per il corpo e per la mente. È ovvio che dobbiamo cercare di stabilire un contatto un pochino più virtuale, ecco, con l'online, con Skype, con Zoom, per cercare di fare delle lezioni cosiddette a distanza. Diciamo che questa cosa la gestivo anche prima, perché ho degli allievi che seguo che abitano abbastanza lontano dal mio vocal studio, che è appunto in zona Roma, e per quanto riguarda invece poi un percorso più importante, mi piacerebbe nominare il diploma nazionale XEN, che è dedicato agli insegnanti di canto, che è questo percorso formativo che è già arrivato alla quarta edizione e che io dirigo insieme al maestro Galeano, appunto è mirato a formare nuovi insegnanti di canto, quindi per ora mi sto dedicando molto a questi due aspetti.
2: I consigli interessantissimi di Alex Parravano in questo appuntamento con Spazi, e il suo libro ce l'abbiamo anche noi,
0: con una bella
2: dedica e autografo, e lo teniamo gelosamente nella nostra bacheca personale.
0: Grazie Alex per questo graditissimo omaggio. Siamo in dirittura d'arrivo, Dino Super DJ Mano, Max Mollica, Ciari Ballabio e tutti i suoi amici lì in regia, la redazione di Magilla Radio Production vi rimandano al prossimo appuntamento di Spazi, vi ringraziano per averci seguito e vi trattengono ancora per qualche minuto, perché c'è Alex Parravano che ci farà ascoltare uno dei suoi brani. Ciao Alex, linea a te per i saluti finali.
1: Allora io ringrazio Max, ringrazio Dino, tutti i radioascoltatori, vi ricordo il mio libro Atteggiamenti Vocali in tutte le librerie d'Italia o più comodamente su Amazon. Tra i miei brani come cantautore ho scelto Falsi Dei, un brano che fu premiato al Festival Tulipani di Seta Nera della Rai proprio dal maestro Vince Tempera nel 2017.

radioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

0: E torniamo in diretta. Singhiozzo, ma non so, di mattina il singhiozzo, non so. Abbiamo una voce femminile, eccola. Buongiorno.
1: Io sento delle voci amiche in sottofondo, vuol dire che sono in linea. E quindi buongiorno a tutti voi. Buongiorno radioascoltatori. Buongiorno ai miei amici Giuseppe e il capitano.
0: E perché sei sicura che c'è il capitano?
1: Eh sì, l'ho sentito già. Ho sentito i suoi come posso chiamarli?
0: Scusa, prima era...
1: I suoi suoni.
0: Come fate a sentire i suoni se eravate uno su una linea e un altro su un'altra linea? Vabbè, comunque.
1: E invece, hai visto?
0: Hai visto. Abbiamo...
1: T'ho beccato, no?
0: Allora, adesso si parla in questi giorni, a proposito di capitano, di questa malattia che sembrerebbe, fortunatamente... contagiosa, però che non ci riguarda, come anni fa la famosa peste del 2020 del Covid. Vero capitano, a bordo di questa nave?
1: Che malattia è?
2: Non ho sentito.
1: Parlacene.
0: Beh, è una malattia che si trasmette da uomo a uomo, e tipo l'hanno presa in Sudafrica, adesso stanno attraccando a Tenerife, però i turisti li rimanderanno a casa. È una malattia tipo Covid. Quindi,
1: però
0: sembrerebbe che questa non vi preoccupate, questa volta non è Covid, meno male, altrimenti immaginate altri 2 anni di isolamento.
1: Non penso che riuscirebbero ad isolarci di nuovo, ormai dopo la prima esperienza sarebbe tutto molto diverso, secondo me, nel caso di una nuova
0: epidemia.
1: Epidemia, sì.
0: Allora, altre notizie vostre, sentiamo come Gina la sente un po'.
1: Io sono stata influenzata, ma ho cantato nonostante tutto, ho avuto un po' di concerti.
0: Nonostante
1: tutto. Sì, perché insomma, quando capita, purtroppo bisogna porre rimedio in qualche modo. Sì. Ho fatto comunque un bellissimo concerto lirico in compagnia di un tenore bravissimo che si chiama Pantaleo, che lavora per il Petruzzelli di Bari e tanto viene a cantare con me in questi meravigliosi concerti, in cui mi diverto tantissimo. E poi sto montando un bellissimo musical per la chiusura dell'anno con i ragazzi della mia scuola, stiamo facendo Pinocchio. Una rivisitazione, sì, di quello dei Pooh, è bellissimo. 26 maggio ho scritto 2 canzoni in queste 2 settimane.
0: Pensavo scritto Damo sulla sabbia.
1: 2 canzoni nuove bellissime che presto ti farò sentire.
0: Ma quando usciranno?
1: Sto raccogliendo ancora tante belle soddisfazioni per marzo, perché ho avuto ancora delle interviste, sto avendo tante interviste, tanta curiosità, il brano sta piacendo moltissimo, quindi sta avendo delle bellissime recensioni, quindi non mi posso lamentare.
0: Ecco. Invece capitano, che ci racconta stamattina?
2: Io non canto, non suono, ma sono a dieta e mancano 2 chili a peso forma.
1: Grande, anch'io sono a dieta. Quanti chili hai perso? Sentiamo.
2: Quanto avrò perso? Giuseppe, quanto ho perso?
0: Forse un 10 chili già.
1: Ah, per bacco. E quanti devi perdere in totale?
0: Altri due.
2: 90, vabbè, allora. Devo arrivare a 90.
0: Quindi insomma...
2: 92, pensavo 92, penso 92.3.
0: Quindi 2,3 kg. Vabbè, però considerando che lui è alto 1,90, insomma...
1: Per bacco? Beh, allora sì. Allora il tuo peso forma.
2: Ma pure, quello è il problema, non è tanto il peso. Bisogna considerare il giro vita.
1: Perché come si regola per gli uomini questa cosa del giro vita? Non la so.
2: Il giro vita sarebbe no, anche le donne, cioè, all'ombelico, no? Tu misuri col metro da sarta il giro all'altezza dell'ombelico, e ci sono uno schema più o meno. L'uomo non deve superare i 90. 35, la donna mi sembra gli 80, non vorrei sbagliare, però poi dipende anche un po' dipende anche un po' dalla corporatura della persona, perché questo
1: quindi indipendentemente da, diciamo, dal peso, tra virgolette.
2: Quindi il peso si guarda per avere un, diciamo, tu hai un'impressione, diciamo, della persona, però il peso, poi quello che guardo il polso, quanto c'è di polso, la misurazione del polso, perché ti dà l'impressione se c'è una, diciamo, una muscolatura, una statura, come si dice, se sei un tipo robusto, se sei un tipo secco, se sei un tipo minuto o no. Allora io sono di sotto, io di polso. E di sotto hanno detto queste loro tabelle, cose, tutta, no? Io potrei anche stare bene a
0: 95.
2: 100, no, il peso potrebbe andare anche bene a 92, se loro fanno un calcolo, però il giro vita deve arrivare massimo a 94.
0: Ecco.
2: 94, 95.
1: Questa non la sapevo, grazie per l'informazione.
2: Il giro vita, se vai, perché all'altezza dell'addome

0: della tua massa
1: grassa,
0: grasso viscerale, capito? E quello che porta, che porta l'infiammazione, dove nascono tutte le patologie. L'infiammazione è la causa di tutte le patologie.
1: Non dobbiamo essere infiammati.
2: Quindi il grasso addominale è il primo che va eliminato.
0: Il grasso addominale
1: facendo palestra.
0: Ma è proprio uno stile di vita.
2: Non è facile solo con la palestra, sì.
0: No, la palestra perché serve. Perché
2: è importante, ma il grasso addominale da togliere è molto difficile.
1: Bene, allora scegliamo un brano intanto, grasso addominale. Ne parleremo ancora dopo.
2: Scegliamo un brano, scegliamo l'ultimo, non so se l'avete mandato da poco, diciamo l'ho sentito che è uscito anche un brano di Biagio Antonacci nelle ultime settimane che si chiama, si dovrebbe chiamare You and Me.
1: Sì. Io l'abbiamo mandato addirittura appena uscito, mi pare. Biagio Antonacci.
0: You and Me, una volta c'era una tarifa telefonica, You and Me, no?
2: È vero, sì, per parlare con i fidanzati.
0: Due numeri, no? You and Me.
2: Vero, l'ho avuto anch'io.
1: Biagio Antonacci.
0: Gina lo usava, Giuseppe, Gina usava You and Me.
2: Sì,
1: ma a quei tempi non c'erano...
0: A quei tempi per il cellulare costava un botto.
2: Non c'era WhatsApp, esatto.
1: WhatsApp si usava poco.
0: Non c'era poco.
2: Ce l'abbiamo. No, non c'era, infatti.
1: Vediamo se esce.
2: Adesso tra... Vediamo se c'è.
1: Sì, eccolo qua. Lo facciamo partire. Buon subito. Ascolto.

0: Yeah, yeah, yeah, era Biagio Antonacci.
1: Yeah, yeah.
0: Yeah, yeah, you and me.
1: You and me. Tariffi a parte.
0: Tariffi a parte?
1: Tariffi a parte, cosa farete di bello questo fine settimana?
0: Le nostre solite cose, si va un po' in giro, qua e là, ci si riposa.
1: Ma com'è il tempo su a Milano?
0: È piovoso.
1: Perché ho saputo che c'è stato brutto tempo la scorsa settimana.
0: Sì, tutta la notte.
1: E adesso è arrivato anche qui da noi. Oggi piove.
2: Vabbè, però non è che fa freddo, diciamo.
1: Beh, insomma, che a maggio normalmente qui da noi c'è più caldo, però è tornato un po', cioè le temperature si sono riabbassate. E quindi domenica non so se andrò al mare, volevo cominciare ad andare al mare
0: domenica,
1: a fare le mie prime uscite domenicali, perché io vado al mare solo a maggio di domenica. Poi non ci vado più perché dopo arriva tanta gente, allora io vado solo durante la settimana.
0: Certo. Di domenica sono
1: lo so che era cosa, una roba per pochi, ma io insomma abitando qui vicino me lo posso permettere, allora lo faccio, lascio il weekend ai turisti e io invece me lo godo quando non c'è tanta gente.
0: Vado
1: nei ritagli di tempo, sì, certo.
0: Allora abbiamo il messaggio del nostro Dennis,
1: eccolo
0: qua, sentiamolo.
3: Cellulare 1,4 potenza segnale rispondi messaggio vocale durata registrazione bloccata,
0: eccolo qua,
4: eccomi. Buongiorno a tutti, qua sempre Dennis, un salutone a te Giuseppe anche in questo venerdì, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto Gina, saluto il capitano della Marina e saluto tutti gli altri. Bene. Oggi, beh dai, lasciamo la scelta a voi per il brano da mettere. Io vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana e ci risentiamo a lunedì. Ciao e grazie mille.
0: Era il nostro amico Dennis. Ha lasciato a voi la scelta.
2: Il nostro Jack Daniels.
0: Jack Daniels. Allora, ha lasciato a voi la scelta del brano, quindi.
2: Allora, lui è una persona nordica.
0: Vittorio, ecco. Vittorio Veneto.
2: Vittorio Veneto, dobbiamo mettere una canzone nordica, no? Una canzone, diciamo, che parla di.
0: Di che parla?
2: D'inverno, no!
0: D'inverno.
2: Ma noi che piace il mare, gli daremo il mare d'inverno!
0: Vuole il mare d'inverno. Gine, d'accordo?
1: Ma sì, è vero, Ruggeri, un grande.
0: Quello di Ruggeri o quello,
1: certo,
0: di... Vabbè, allora...
1: Ma io propongo l'originale, dai.
0: Va bene. Allora glielo diamo come col comando. Eccolo qua che arriva.

Film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Questo vento agita anche me. Siamo qui in diretta alle 5:34:19. E abbiamo il capitano e Gina.
1: E abbiamo... buongiorno. E la...
2: A chi si è collegato solo adesso?
3: L'azione del vento sul mare, come si chiama?
0: Come si chiama l'azione del vento?
2: Meraviglia. Meraviglia l'azione del vento sul mare. Beh, il vento sul mare cambia tutto lo scenario, perché lo muove, perché muove la sabbia, quindi cambia anche la forma della sabbia, tutto.
0: No, il capitano vuole sapere tecnicamente come si chiama l'azione.
3: No, perché quando lui dice nella canzone, come dice,
2: questo vento cambia, agita anche me.
3: Allora, quando per mare tu vedi l'azione, accorgi l'azione del vento che ha sull'acqua, no? Che qua parliamo di navigazione, no?
2: Tutto l'acqua costa, increspata.
3: Allora, si chiama spettro. L'azione del vento sul mare si chiama spettro.

0: Fet.
1: Quando soffia il mare, quando soffia il vento,
0: sì,
1: il vento come agita anche te, che agita anche te,
0: sì,
1: agita anche il mare.
0: E si chiama Fet.
1: Fet con la T finale H, Fet.
0: Ah, F-E-T-H, ma io penso fetta, vabbè.
1: Ma tu pensi sempre a mangiare! Giuseppe, tu devi dimagrire, devi sfondare la cucina!
2: Devi essere solidale con noi, perché anche noi siamo a dieta, Giuseppe, devi metterti a dieta anche tu, altrimenti non vale.
0: Sono a dieta, solo che non...
1: Io ho un'idea efficace.
0: Sì.
2: Una dieta finta.
1: Al nostro carabiniere Giuseppe di non comprarci più nulla.
0: Ah, di fare lo sciopero della fame con tre cappuccini al giorno.
1: Deve portare solamente vegetali.
0: Solo vegetali. Quindi solo insalata ricca.
1: Insalata, sedano.
2: Insalata e petto di pollo e via.
0: No, nemmeno perché.
1: Pollo. Neanche il pollo ci do.
0: Non niente pollo. Mando. Solo mandorle.
1: Mamma, sono caloriche, poche. Poi contengono potasse, cose, aumenta il sonno.
2: Però bisogna mangiarle ogni tanto poche, ben bilanciate con gli altri alimenti, si fa.
1: Sì, sì, ma l'importante è capirlo, perché quelle sono pillole, quelle, tienen una bellezza.
2: È vero.
1: Uno tira l'altro.
2: Sono rischio, soprattutto se le tosti, se le mangi tostate, diventano...
1: Sì. E poi la frutta secca contiene molto sodio e potassio. Questo non va bene.
0: Potassio. No, sodio e potassio non vanno bene?
1: No, è quantitativo, di tutte le cose è quantitativo quello che fa la differenza.
0: Beh, certo.
1: Non è che una cosa fa bene, pure gli antibiotici vanno bene, ma non mi devo dire la scatola.
0: Vabbè, giusti quelli che servono per...
2: il bilanciamento degli alimenti che fa la differenza.
1: Il cibo è come fosse un medicinale, nel senso che noi siamo quello che mangiamo. Come gli antimedicinali, diciamo, tu li prendi ogni 8 ore in base alla gravità, come stanno le cose, ok? Anche il mangiare, non è che tu puoi mangiare 180 grammi di pasta a mezzogiorno, Giuseppe.
0: 80, sì.
1: 80 grammi, sì, però il problema è quello, Se tu, per esempio, in una giornata ti mangi 2300 calorie e queste 2300 calorie è il doppio del tuo fabbisogno, dove vanno a finire?
0: Vanno a finire sul fegato, nel grasso.
1: In coppa avanti, cioè tu cammini con le... E quando uno fa... Dovete capire, ogni chilo di grasso...
0: È un litro d'oro.
1: Ci abbiamo 10 chilometri di capillare in più. Ecco. Significa, se noi abbiamo...
2: Ma veramente, questa cosa non la sapevo.
1: Ma voi non studiate, voi...
2: No, questa mi mancava. Diciamo che dell'alimentazione sono una grande passione, quindi da quando ero ragazzina sono molto informata sui valori nutrizionali degli alimenti, bilanciamenti, gli abbinamenti, ho sperimentato tutte le filosofie, ma questa dei capillari...
1: Quando noi abbiamo un chilo, il ghiasso viene alimentato, nel senso che c'è una circolazione, se no che va in putrefazione. Allora il grasso, ci sono dei capillari e loro hanno fatto questi studi che un chilo di grasso più o meno ci sono 10 chilometri di capillari. Cosa comporta questo? Comporta che se il nostro cuore deve pompare, no? Facciamo un esempio, se tu pompi per 10 chilometri e poi ce ne metti 10 chilometri, il cuore deve pompare 20 chilometri, per portare a 20 chilometri deve aumentare la portata, cioè vale a dire deve pompare più veloce.
2: Quindi 10 chilometri di capillari per ogni chilo di grasso?
1: 10 chilometri.
2: Pazzesco.
1: Pazzesco, sì. Allora io questo ragionamento sono arrivato, poi mi sono, perché sono arrivato a dire, ma un capitano cacchio fa capire 10 kg, perché facevo io, no, ragionavo, faccio il ragionamento, faccio baù.

0: chiedo, ma una persona che chiatta, no? Che è obesa, diciamo in sovrappeso.
1: Quanti chilometri c'ha?
0: No, non lo sapevo io il fatto di 10 kg di grasso, un chilo 10 chilometri. Però io dicevo io, ma per quale motivo? Capite bene? Apriamo le menti, non ci fossilizziamo. Perché è importante quando uno fa un ragionamento, che non deve avere cose già che sa, deve partire che lui le cose non le sa. Tipo per esempio nel film di Troisi che voleva spiegare a Leonardo l'elicottero, l'aereo, il treno, che non esisteva. Quello dice, ma se lo devi spiegare una certa cosa, quello, il treno non capisce che cos'è. Capito? Allora qua dicevo io, ma io voglio capire una cosa. Ma perché quando io sono chiatto, sono obeso, scusa, per quale motivo io ho problemi del cuore?
1: Ah, perché bisogna, il cuore si sforza perché...
0: No, è perché si sforza. Allora, il bambino, se io sto fermo, no, io peso 200 kg e sto seduto nel letto di Giuseppe. No, perché Giuseppe c'è il letto motorizzato. Allora, io che problema tengo? Perché mi viene infarto se io peso 200 kg? Cioè, noi andiamo in automatico, dice, tu sei chiatto perché ti sforzi, ma sei soffermo, sto fa bene, perché muore? Perché appunto, dopo ho detto, perché uno è chiatto, il cuore deve pompare di più.
1: Certo.
0: Ma pompa di più che cosa? Se tu non ti muovi, pompa di più perché tu hai più grasso e ogni chilo di grasso è come se tu hai 10 chilometri di capillari in più, perché il grasso deve essere irrogato, se no va in putrefazione. Allora, tu se c'hai 20 kg in più, ogni chilo sono 10 km. Cioè 10 km in più.
1: Sono 200 km.
0: 200 km. E tu, il cuore per pompare il sangue, andare e venire, devi aumentare i giri. Perché sennò come fai a pompare per 200 km? Non ce la fa.
2: Certo.
0: In più, quando tu fai 10 kg, sai che significa? Facciamo con le bottiglie d'acqua. Tu porti una bottiglia, la cassa d'acqua, no, da 2 litri, 2, 4, 6, 8, 12 kg. Tu è come se costantemente cammini con una cassa d'acqua in braccio e cammini per la città.
1: Ecco.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: E perciò si scassano i ginocchi, poi si scassano...
1: Si scassa tutto.
0: Le articolazioni. Eh sì, perché tu non te ne accorgi subito, perché il corpo umano poi trova il suo equilibrio e la cosa... Però
1: dagli oggi, dagli domani.
0: No, è come un camion, tu sei portato per portare un quintale. Ma se tu sulla Vespa ci metti 8 quintali, prima o poi qualcosa ci scassa.
1: Si rompe, sì. E allora, ragazzi, è il momento.
0: E allora noi metteremo
1: Marcio.
2: Oh, ma grazie, buongiorno.
1: Sì, se no qua il tempo se ne va.

0: Marcio era il brano di Gina Palmieri che è qui in
1: E
0: diretta con
1: grazie,
0: eccoci qua.
1: grazie, grazie mille per questa
0: Il Gino di Palmieri,
1: condivisione.
0: Palm oggi. No, partuto va bene.
2: Però che bello saper cantare, noi non siamo
1: Sì, da
2: mai
1: gusto,
2: contenti,
1: dai.
2: ma
1: No,
2: è
1: ma
2: un
1: da
2: dono
1: gusto
2: di natura.
1: poter rendere quello che pensi
0: In
1: per
0: scritto,
1: tutti, no?
0: sì.
1: Esatto, sì, cioè rendere un tuo messaggio, una tua visione delle cose universale, è molto bello, è un modo di
2: Sì, ma
1: comunicare a tutti gli effetti.
2: deve essere bello che uno poi lo canta, capito?
0: Certo.
2: Cioè, che c'ha
1: Sì.
2: questo dono del canto, come
1: È
2: lo dici? Sì.
1: un grande dono, una grande fortuna, almeno per me. Io ho
2: Sì,
1: sempre detto che la
2: anche.
1: musica mi ha sempre salvato la vita, proprio
2: Sì,
1: perché cantare
2: anche.
1: è catartico, cioè fare musica in generale è catartico, ma cantare è più di ogni altra cosa.
2: Cantare e poi anche
1: Perché c'è
2: saper
1: proprio un
2: suonare.
1: rapporto con l'interiorità, capito? Con il dire, con il buttare fuori, tra virgolette.
0: L'espressione dell'anima, il canto, se vogliamo.
1: Anche
0: Esatto,
2: per esempio,
1: esatto.
2: io invidio anche quelli che sanno suonare qualche strumento. Sono sempre affascinato da qualcuno che suona
1: Beh,
2: uno
1: effettivamente, insomma, tra i
2: strumento.
1: musicisti c'è tanta sensibilità, diciamo che il talento esiste in tutti i mestieri, questa cosa l'ho sempre
2: Vabbè, sì,
1: detta.
2: ma vabbè, ma noi
1: Anche
2: stiamo parlando,
1: essere un
2: però.
1: bravo avvocato, essere un bravo chirurgo vuol dire aver talento. Però, diciamo, nella musica, diciamo che vai a toccare inevitabilmente, tocchi non solo l'anima tua, ma anche l'anima delle altre
0: Degli altri, sì, un
1: persone.
0: po' tutti, cioè, bene o male, la
1: Sì,
0: musica.
1: è l'aspetto della condivisione che è unico
2: Sì, diciamo,
1: nel suo ambito.
2: uno dei mezzi, però diciamo anche per esempio il canto, per esempio se tu canti in pubblico, ok, però anche per esempio più una persona, no, che sta sola e cosa. Allora lei che anche lui, per esempio, queste persone, no, che cantano sotto le docce, no? Quando uno canta, tu
1: Sì,
2: Giuseppe
1: sì, sì.
2: canti solo, tu canti sotto la doccia, Giuseppe.
0: No, non canto sotto la
2: Non
0: doccia
2: canta,
0: io.
2: allora molto pure quando si fanno la barba, sai, ci sono queste cose. Però anche se loro non hanno questo dono, però perché lo fanno? Perché secondo me è un modo, diciamo, terra terra, si può dire, di rilasso,
0: Sì,
2: di
0: eliminare le
2: estranarsi.
0: tranche.
2: Si estraniano dall'ambiente in cui loro sono immersi, diciamo.
0: Si eliminano
2: Anche
0: anche le
2: per
0: tossine.
2: esempio io faccio 45 minuti di cyclette al giorno. Allora, in poche parole, io metto la musica, vabbè, un attimo, un po' più particolare, no? Perché più o meno quanto dura una canzone? 3 minuti, no? 4 minuti, quanto
0: Sì,
2: dura? Cioè,
0: 3 minuti
2: allora,
0: adesso, devi fare 15 canzoni, 3 per 15,
2: allora me la
0: 45.
2: faccio la storia, dici che non sta proprio questa canzone qua. Allora c'è qualche canzone più veloce, no? Cioè, capito? Ti aiuta dipende l'uso che ne fa, ecco,
1: Tantissimo, ti aiuta tantissimo.
2: però.
1: Anche io quando vado in palestra non ti accorgi neanche perché ti fai una piccola selezione, capito? Man mano che ascolti il brano hai finito
2: No, io a me
1: le tue cose
2: piace
1: senza
2: quello.
1: neanche accorgertene. Aiuta moltissimo.
2: No, perché la sigaretta porta un po' alla scoccia un po', diciamo. Però io il cronometro, poi faccio, sento la musica per la radio, mi piace che gli altri cambino, papà. Allora, però mi aiuto, ma se io stessi in casa, no? Sono io senza. Secondo me. Qualche volta c'è, cioè, la salto la sigaretta, oppure
0: Quindi
2: come un grande, qual è un'altra grande condivisione che si ha? Abbiamo noi la fortuna di italiani che abbiamo anche questa, come si chiama? Siamo UNESCO, come si dice?
1: Patrimonio
2: La
1: UNESCO, patrimonio dell'UNESCO. prendi Scusatemi, mi viene un colpo di
2: cucina,
1: tosse.
2: la nostra
0: La
2: cucina,
0: cucina italiana.
1: la
2: ma
1: mia
2: non la
1: seconda
2: cucina
1: passione,
2: cinese.
1: infatti, lo sai, no?
2: Sì, no, ma
1: Capitano, che la mia
2: perché?
1: seconda passione è la cucina. Io quando ho
2: Ma
1: tempo, dove.
2: io sono stato sempre circondato da persone che in cucina, diciamo, ci piaceva, cosa. Poi anche il mio lavoro era, diciamo,
1: Ah,
2: controllare in
1: certo.
2: cucina. Allora si creava questa connessione, e poi dice: capitano, venite qua, capitano, venite qua, sapete che sto facendo? Mo? Perché anche i cuochi volevano essere, diciamo,
0: elogiati,
2: no?
0: Valorizzati.
2: Allora io quando vedevo che qualche cuoco stava un po' così così così, lo devo incoraggiare, perché è importante la cucina a bordo di una nave, no? Perché dopo un lavoro già la gente lontano da casa, così poi la vita c'è tutto il mare, così e così il lavoro è estremamente duro, no? Allora in poche parole, molte volte quando tu arrivi a tavola e poi arrivi a tavola c'è qualcosa che non va, era un punto importante per me. Allora io, era molto importante il cuoco tenerlo sempre contento. Allora quando stavo
1: motivato,
2: quando andavo a stagione, allora quando facevo qualche piatto io lo facevo venire al tavolo, capito? Dicevo, chiama il cuoco, faccia venire lui a spiegare alla signora il piatto, così. Allora lui era tutto orgoglioso, capito? Tutto... E il giorno dopo oggi ho fatto questa dolce per il capitano. Allora ho detto, ok, è andata bene, è andata bene.
0: Bene, sono le 5:52, ragazzi.
2: 5:52 minuti primi.
0: Ecco, di questo venerdì 8 maggio, che è anche il venerdì che precede la festa della mamma. Quindi...
1: stavo pensando anche a quello. Quindi
2: domenica,
1: la festa della mamma.
0: Domenica, quindi tutte le mamme, le nonne, auguri, perché saremo in replica su alcuni
1: radio. Io ormai nella mia famiglia sono l'unica mamma vivente, perché non ho più nessuno, non ho la mia, non ho la suocera, non ho la nonna, i nonni, non ho niente, quindi faccio io per tutto, quindi mi faranno tanti auguri.
0: Senz'altro sì. Bene, allora tra un po' arriveremo all'ora tripla, dopodiché manderemo un brano e ci salutiamo, perché poi arriva Marco Roma con la registrazione di mercoledì sera, ogni mercoledì sera 20 di sera con Marco Roma e me andiamo a caccia di personaggi in giro in tutta Italia, quindi ogni mercoledì alle 20 di sera, proprio come i 20 di sera con Marco Roma, e interviste speciali. Avremo quella di questa mattina con 9317, un grande rapper, che ci terrà compagnia fino alle 6:27-28. Quindi
2: allora domenica noi non saremo in onda, dobbiamo fare un elogio alla donna mamma, alla figura della mamma, è molto importante secondo me la figura della mamma.
0: Appunto, lo stiamo facendo adesso le...
2: No, ma è un minuto così, mi sembra un po' come anche alla mia mamma, che ha questi suoi 92 anni, la mia mammina piccolina.
1: Che meraviglia!
0: Allora. Ecco l'applauso.
1: Ma la tua mamma è alta come te, 1,90 m?
2: No, assolutamente, mia mamma è minuta.
1: È come la mia, allora, anche la mia era piccolina.
2: Anche mio padre non era alto, però dicevano che mia nonna era alta, ma io non l'ho mai vista.
1: Generazione alterna.
2: Però anche i miei fratelli non è che sono bassi, comunque io sono sempre stato il più alto in famiglia. Le mie sorelle, diciamo, nella media.
0: Ma
2: non sono alte.
0: Ora tripla, ma oggi te l'abboniamo, perché oggi insomma tu sei un po' malaticcia.
1: Sì, oggi sì.
0: La facciamo tanto.
1: Prima mi è venuta anche la tosse.
2: La facciamo
0: delicata, delicata, vai.
2: La facciamo scherzosa.
0: Vai.
1: E arriva.

0: questo mi male.
1: In questo momento sto bevendo una bella malva.
2: Io ho contato la maniera dei capitani. Sì. 24.
1: Però non ho respirato prima di tripla, quindi andava contato perché mi sono dimenticato.
2: Questa è una cosa tecnica.
1: Ma noi non abbiamo visto
2: questa cosa perché noi purtroppo non ci vediamo.
1: E non fa niente. Prendo per buono 24.
0: 24.
1: Come se fosse, è un ottimo, dai, anche se fosse un esame universitario sarebbe un ottimo
0: 24
1: voto,
0: è un bel voto.
1: Va bene.
2: Giuseppe, ma voglio capire una cosa, ma tu che
1: è un 8 di media.
2: Tu che hai più esperienza di me, come te la immagini questa Gina Palmieri?
0: Non lo so, una voce, in genere le voci sono possono dare.
2: No, vabbè, ma le puoi immaginare.
1: Dai, descrivimi.
2: Sono curioso.
0: 1,65 di altezza.
1: Bravo. 66.
0: Vabbè, allora siamo uguali.
1: Grande.
0: Anche se l'altra volta quando mi hanno fatto la visita sportiva mi hanno buttato una cosa in testa. Oh, no, è alto 1,64. Scusi, ma dopo che me l'hanno ammazzato in testa con il ferro mi abbasso per forza. Vabbè, comunque 1,66.
1: Capelli.
0: Capelli li immagino neri.
1: Come me li immagini?
0: Neri.
1: Come li immagini? Lisci o ricci?
0: Ricci.
1: Bravo. Belli ricci, sono belli ricci miei.
0: Va bene, poi
2: no, ma io voglio sapere il taglio degli occhi.
0: Taglio degli occhi. Occhi grandi.
1: Occhi a mandorla, normali, mandorla. Verdi però.
0: Verdi. I tuoi occhi verdi.
2: Occhi verdi. Va bene, allora Giuseppe ha vinto quasi tutto, azzeccato quasi tutto. Poi invece da Marco Roma ci faremo dire le taglie che lui ha occhio, sa tutte le taglie.
0: Sì, va bene. Allora scegliamo un brano per chiudere perché poi dobbiamo mandare la registrazione di mercoledì sera.
2: La donna mamma sceglierà.
0: Gina sceglierà.
1: Scelgo io?
0: Sì.
1: Ok.
2: Lo dedichiamo a tutte le mamme d'Italia e del mondo intero e purtroppo anche le mamme che purtroppo non stanno con i loro bimbi.
0: Anche le mamme che non ci sono.
1: Possiamo.
0: Allora, dimmi Gina.
1: Mi è venuto un brano così proprio al volo, Piccola Anima. Piccola Anima, guarda un po'. Se ce l'abbiamo, dovrebbe essere di Ultimo.
0: Ultimo. L'ha fatto anche come quiz a me, Marco. Mm-hmm. Ogni mattina. Eccola qua.
1: Ok, facciamo un omaggio ad Ultimo stamattina.
0: No, Piccola Stella, no, Anima.
1: Piccola Anima e di Elisa. Piccola Anima si dovrebbe chiamare.
0: Piccola Anima e di Elisa, però. Piccola Stella, Ultimo e Piccola Anima. Allora che facciamo? Anima o Stella?
1: Piccola Anima.
0: Elisa e Ermammeta. Allora Piccola Anima. No, andiamo con Elisa e Ermammeta. Ragazzi, ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Elisa, ma con Ermalmeta. Sì. Ecco, mi ricordavo che c'era anche un maschietto.
0: C'era il maschietto. Okay. Ciao ragazzi, buona giornata. Okay, ragazzi, ciao.
1: Buona giornata, buon venerdì.
0: Ciao.
2: Divertitevi.
1: Grazie. Ciao.

Sono le 6:30, 3 minuti e quasi 6:46 secondi. Siamo quasi in diretta, ma adesso invece andiamo a mandare la programmazione che abbiamo fatto mercoledì sera alle 20 con 20 di sera, che ci sarà anche mercoledì prossimo, quindi ci potrete riascoltare con un nuovo personaggio che cercherà il nostro amico Marco Roma. Dopo 20 di sera avremo il saluto delle radio e avremo oggi che venerdì sia il nostro amico Nicola Nucci e allo stesso tempo avremo anche Matteo che ci parlerà del campionato di baseball. E quindi ragazzi, andiamo con 20 di sera. Al mattino, 20 di sera.

0: 20 di sera e buonasera a tutti quanti voi da Marco Roma.
1: Ciao, buonasera a tutti e ai nostri radioascoltatori che stasera c'è un grande evento.
0: E perché abbiamo un campione,
1: We Are the Champions. Abbiamo scelto questa canzone io e Giuseppe
0: per iniziare,
1: un grande campione per questa sera, per iniziare la data zero, l'intro del 2026, e meritava tutto, come l'ha meritato Freddie Mercury, merita anche 93-17. Buonasera.
0: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: Ecco, siamo in tanti, salutiamo tutte le nostre radio collegate e quelle che anche venerdì mattina ascolteranno questa trasmissione, che saranno un centinaio all'incirca, e il nostro amico 93-17, al quale facciamo un applauso. Marco, andiamo con un applauso.
2: Grazie, grazie a tutti.
1: Allora, quando abbiamo saputo che c'era lui come ospite, qualche radio si è informata, ha controllato chi era, e allora si sono unite perché volevano essere
0: appunto, sì,
1: stasera collegate con lui e onorate.
0: Certo, per esempio c'è radio, Radio Studio Sound, Fabian ha detto fammi mandare un saluto da 93-17, allora manda subito questo saluto da Fabian. Se no,
2: chi... Ciao Fabian, un abbraccione.
0: Ciao Fabian di Radio Studio Sound, vai, diglielo così, lui poi lo recupero e lo ristruttura dopo.
2: Ciao Fabian in Radio Studio Sound.
0: Perfetto! E allora dunque, beh, noi abbiamo anche un numero di telefono, veramente ne abbiamo 7, però basta uno, il 320-19-78-4-90, 320-19-78-4-90, se volete porre delle domande direttamente a 93-17. Però iniziamo subito noi, anche perché abbiamo circa 20 minuti e i 20 minuti se ne vanno, non è che... Quindi, ecco. Allora Marco, poni tu la tua domanda o penso io a chiedere quello che secondo me tutti gli ascoltatori vorranno sapere, perché 93-17?
2: Allora, questa è una bella, diciamo, è un bel colpo per iniziare. Allora, intanto questi quattro numeri sono i miei numeri preferiti, sono numeri che hanno una storia molto importante dietro.
0: Basta che non sia infinita, perché altrimenti...
2: No. Diciamo che vengono accompagnati con 93-17 perché appunto il 9 è il mio numero cardine, insomma. Quindi 9, io sono nato il 9 novembre alle 9 di mattina con 9 gradi, insomma. Il 9 è proprio il mio punto di riferimento.
0: Tutto 9, allora.
2: Sì. Il 3 diciamo che è un numero al quale è legato molto mia sorella, infatti nel tatuaggio che io tengo nelle mani, nelle dita, si guardano le spalle. Invece per quanto riguarda il 17, il 17 è l'età in cui io sostanzialmente ho cominciato a... diciamo c'è una specie di pausa e riproduzione, perché diciamo che con la musica appunto la mia vita è ricominciata, e quindi il 17 è una data importante per questo motivo qui.
0: Bene, allora domanda che fa Marco, altrimenti faccio tutto io.
1: Allora.
0: Intanto abbiamo in sottofondo il brano, l'ultimo brano, Sconosciuta. Sì, Sconosciuta e Preferita, lo metteremo più volte mentre parliamo.
1: Allora caro, questa canzone io vorrei sapere, i testi li scrivi te?
2: Assolutamente sì, qualsiasi testo dall'origine, appunto dal 2019, qualsiasi testo sempre stato di mano mia, sempre nato nelle stesse quattro mura della stanza in cui appunto ho prodotto all'incirca 70 brani editi e inediti. Sì, tutti per sfortuna tutti dalla mia mano.
1: Ma di solito l'ispirazione da cosa deriva, da dove viene? In generale parlo.
2: Allora, diciamo che comunque per quanto riguarda la mia ispirazione è una cosa molto semplice. Da questo punto di vista posso definirmi molto fortunato, nel senso che la mia ispirazione è appunto la mia vita. Io tutto ciò che scrivo è pura verità, è sostanzialmente un racconto di ciò che io ho vissuto o ciò che vivo nel presente, e quindi di conseguenza mi viene molto, ma molto facile scriverlo e descriverlo all'interno delle canzoni, cercando appunto tramite i ritornelli e tramite, diciamo, assonanze ed esempi, far immedesimare l'ascoltatore all'interno dei miei brani, dei miei testi. Quindi è la mia vita sostanzialmente.
1: Il brano Sconosciuta Preferita è dedicato a qualcuno? Perché io l'ho studiato tanto tempo, praticamente sono una settimana che ho imparato a memoria il ritornello, quindi l'ho ascoltata per 100 miliardi di volte.
2: ottimo, sì, assolutamente, ha un destinatario ben preciso.
1: Puoi svelarci qualcosa o rimani nella...
2: Allora, da questo punto di vista ho sempre cercato di mantenere
0: l'anonimato. Certo,
2: sì. Ho sempre cercato di mantenere una soglia di velo, anche perché comunque non è mai bello svelare il trucco, perché dopodiché se no diventa banale, e quindi è una cosa a cui tengo molto io, è che l'ascoltatore cerchi di immedesimarsi e capire da sé.
1: A me è piaciuto molto, oltre cantarlo, ma anche leggerlo per capire la profondità del cuore che tu hai usato. Quindi quando leggo "e buonanotte, amore, in qualche letto tu sia, se lui è ora a casa tua, allora perché busti nella mia casa?"
2: Sì.
1: È bella questa frase, che comunque se è nel letto suo, busta nel tuo cuore. Io l'ho vista così, come busta nella porta del cuore tuo.
2: Sì, diciamo è più una cosa che riguarda sostanzialmente un amore che sai che c'è, sai che è forte, sai che durerà nel tempo, e che nonostante tu possa provare ad allontanarti o comunque a litigare, tutto ciò che può succedere nella vita quotidiana, tu sai che se siamo destinati a una persona, è quella la strada. Quindi per quanto si possa cercare di cambiare il destino, quello è, insomma.
1: Ti aspettavi che comunque in pochi giorni, ho visto che sul canale TikTok hai preso più di 1,2 milioni di visualizzazioni, tanta roba comunque.
2: Sì, è un'emozione fortissima, perché diciamo non te lo aspetti. Io abito in un paesino che è praticamente un paesino della Calabria, dove diciamo che qui non abbiamo molto seguito, comunque non abbiamo, non c'è un... non siamo molto seguiti, insomma, no? Quindi è anche stata una cosa abbastanza difficile, abbastanza complicata questa cosa qua. Nonostante questo, sì, l'emozione è tanta, assolutamente. Non so, cerco di ringraziare tutti il più possibile, di sperare che possa continuare così.
1: Anche perché comunque ho visto le altre visualizzazioni degli altri pezzi, ma in questo qui ho notato proprio che hai messo un grande cuore. Infatti si vede, perché è partito a 1,000, perché prendere più di 1,000,000 di visualizzazioni
0: in pochi giorni
1: è veramente non è normale. In pochi giorni, cioè, è una cosa veramente da vero cantante, cantautore, quello che tu sei. E io ti faccio i miei sentiti proprio complimenti, perché sei veramente una grande persona, una brava persona.
2: Grazie.
1: E come ti ho detto dietro le quinte, lo dico anche ora in diretta, che 100 radio ci ascolteranno, che hai un timbro di voce, sembra che veramente musicale, che tu canti anche quando parli. Io ho sentito solo così la mia vita dal vivo Tiziano Ferro, tu lo sei allo stesso modo. Posso farti questo paragone?
2: Io diciamo che mi dissocio dal punto di vista, dal semplice fatto che Tiziano Ferro è una persona squisita, una persona che ha anni ed anni ed anni di esperienza. Io posso solo che cercare di prenderne spunto, e spero davvero possa un giorno arrivare a quel tetto lì, diciamo.
1: Beh, comunque l'umiltà ti porta poi sempre in alto, no? sempre così,
2: sì, bisogna sempre tenere i piedi per terra, insomma.
1: Ti volevo chiedere, ma la passione per la musica, cioè, già nata da bambino, da quando eri piccolo, comunque avevi già questa ispirazione, sentivi già nel cuore che avresti fatto il cantante?
2: Sì, allora, diciamo che la passione per la musica è un po' una cosa che abbiamo sempre avuto nelle vene, no? In famiglia, sia dalla parte di mamma, sia dalla parte di papà. Io facevo, diciamo, qualche stonatina di karaoke da piccolo, dopodiché ho iniziato a dedicarmi alle percussioni. Ho avuto dei maestri, tra l'altro, fantastici, Ercole Cantello e Luca Scorziello, che è stato presente a Sanremo anche quest'anno come percussionista e batterista. Avevo iniziato, diciamo, con il tamburello, dopodiché mi sono spostato alla batteria. Poi nel 2019 ho scritto la mia prima canzone, che posso tranquillamente dire bruttissima, ma penso sia così un po' per tutti. Diciamo che da lì è partito tutto, da lì è stata una scalata veramente, veramente bella, e si spera che possa continuare così nel migliore dei modi.
1: Certo, vedrai che succederà.
0: Bene. Volevi chiedere qualcosa? No, volevo chiedere praticamente se hai già degli appuntamenti per l'estate, se già hai qualcosa da fare durante la nuova estate che sta per arrivare. Insomma, siamo a maggio ancora, però.
2: Sì. Cioè, abbiamo cercato di organizzarci anzitempo, insomma, perché una cosa particolare che non si sapeva è che io per 7 anni, appunto ad oggi, non avevo mai accettato alcun tipo di serata, alcun tipo di live o di DJ set, per motivi strettamente personali miei, ed è proprio con l'uscita di Sconosciuta Preferita che abbiamo aperto un'email di info management e booking, dalla quale ci possono contattare che siano discografiche, che siano locali, che siano discoteche, ci può contattare chiunque. Ho appena aperto alla disponibilità di serate, e si spera quanto prima si possa cominciare. Sono molto emozionato anche da questo punto di vista.
0: Bene, e invece tu sei una persona più nottambula oppure cioè i testi quando li scrivi più ti ispiri di sera, di notte oppure più di giorno?
2: Allora, diciamo che quando ero un po' più giovane, mi permetto di dirlo, perché oramai stiamo per sfondare i 25 quasi,
0: insomma,
2: mi permetto di dire questa cosa. Quando qualche anno fa di notte, qualche anno fa assolutamente di notte, da qualche anno a questa parte, diciamo, sarà la vecchiaia, no?
0: No, sarà la maturità, diciamo la maturità,
2: sì.
0: Dai.
2: Sì. Ho iniziato a scrivere più di giorno, comunque di pomeriggio. La notte cerco di dormire in modo tale che possa essere carico per il giorno dopo, quindi...
0: Bene, c'è stato mai qualche brano che hai scritto e poi dici, ma questo brano non mi piace più, lo devo riscrivere? In genere quando tu scrivi una cosa poi ti rimane impressa?
2: Allora, questa cosa qua è un po' come i miei tatuaggi, nel senso che quando io decido una cosa è quella, cioè se io prendo una decisione è molto, ma molto difficile che io la cambi, perché comunque ho una testa abbastanza dura. E sono molto vicino quando appunto mi dirigo verso una direzione, e quindi da questo punto di vista no, ogni canzone scritta è stata pubblicata direttamente, anche se ci sono sì canzoni che sono state scritte ma non pubblicate, non perché magari non mi piacesse il testo, ma per il semplice fatto che io scrivo davvero molto. Roba che ad esempio Sconosciuta Preferita ha avuto una nascita e una costruzione di non più di 70 ore, in 70 ore Sconosciuta Preferita era pronta. Ci sono, ce ne sono alcune invece che per loro sfortuna alcuni miei testi sono rimasti dove erano, ma che non si sa mai, potrebbero uscire come è uscita questa, insomma.
0: Potrebbero avere un risveglio praticamente.
2: Sì.
1: Bene. Ma quando scrivi i due testi, usi la matita, cancelli o penna direttamente?
2: Allora, questa è un'altra cosa che sarà la vecchiaia o comunque la maturità, come ha detto prima Giuseppe. Io è da un po' che ho l'estrema necessità di usare

0: mettere carta e penna, perché se mi viene una frase o comunque vedo qualcosa che mi fa pensare, ho necessità di scriverla subito in modo tale da non dimenticarla.
1: È giusto, col telefonino è molto più veloce. E l'arrangiamento musicale come lo crei?
0: Allora, per quanto riguarda l'arrangiamento musicale, la mia fortuna è sempre stata appunto questa, di tenere sempre il ritmo, sempre, in continuazione. Per me il ritmo è la vita, partendo dal battito cardiaco e andando verso questa direzione, il ritmo è tutto. Tutto nel mondo, in qualsiasi cosa, e avendo il ritmo, mantenendo il ritmo anche quando iniziano a suonare le cinture, non so se rendo l'idea.
1: Sì, sì.
0: Io inizio a espormi con delle melodie che possono essere, diciamo, dalla più stupida alla più diciamo intelligente. Diciamo che da questo punto di vista non c'è stupidità o intelligenza, c'è una cosa che dice o va o non va. Ad esempio, alla fine di Sconosciuta Preferita, poco prima che si chiuda la canzone, c'è una specie di strumento che sembra un kazoo oppure una tromba o comunque un saxofono. In realtà sono io con la bocca. Ed è una cosa che ad esempio il mio produttore cerca sempre di farmi fare all'interno delle canzoni, perché la vede come una cosa rara, originale, e quindi mi dice sempre: Mirko, falla questa cosa qua, perché
1: è assurdo. Di cuore il tuo jolly quello.
0: sì.
1: Ho una domanda da farti personale. Allora, okay. Come la famiglia di Niccolò Morricone ultimo dice che lui pensavano che volevano altro che la musica, invece lui andava dritto verso la musica. Cosa pensa la tua famiglia di questo progetto? Comunque tu hai deciso, il tuo lavoro sia questo, spero che sia questo qua, che tu vedi nella tua vita la passione, il canto diventi come un lavoro alla fine, no?
0: Sì, io lo spero vivamente. Io lo spero vivamente, perché comunque diciamo che la mia non è mai stata l'intenzione di cercare di diventare qualcuno. Il mio è sempre stato una sottoforma di vi apro Instagram, io apro Spotify, faccio uscire i miei pezzi e chi si trova all'interno, chi si immedesima, chi mi inizia a volere bene, perché magari lo posso aiutare in qualche modo, anche solo l'ascoltatore ascoltando la canzone, e che possa stare meglio sentendo le canzoni, o che si possa innamorare, o che possa provare qualsiasi tipo di emozione, per me è questo. Non lo vedo come un lavoro, io la vedo come una necessità. Per me è l'unico modo di stare tranquillo, è l'unico modo di essere felice, è l'unico modo di regalare felicità agli altri. Quindi spero vivamente di sì, spero che possa raggiungere più persone possibili, anche solo per dare dimostrazione di questo, che non è importante ciò che viene dopo, è importante ciò che dai e che fai sentire alla gente. Questo è il mio obiettivo principale, sapere che dopo 3 giorni 1 milione di persone hanno sentito la canzone. Per me è assurdo.
1: Le visualizzazioni, veramente è stato qualcosa di spettacolare.
2: Bene, ragazzi, sono già le 8:20. 20 e 22 secondi. Io direi che ce ne potremmo anche andare, se non hai altre domande, Marco, con il brano di con il brano di 93:17.
1: Allora ci facciamo i saluti. È stato,
2: sì,
1: veramente un piacere.
2: Grazie, magari tornerai a trovarci ancora qualche volta e facciamo partire il brano Sconosciuta Preferita. Ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Ciao, ragazzi,
2: ciao Mirko, ciao.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono qui anche oggi per parlarvi di anni 90, di anni 2000, di scrittura e di tutto ciò che ruotava attorno quegli anni e che ruota attorno alla mia vita, quindi alla scrittura, alla musica, a ciò che passano in radio, le canzoni, i libri e quello che viviamo io e la mia generazione. Io sono uno scrittore, sono della provincia di Siena, ma giro tutta Italia per parlare di libri, di musica, di anni 90, di anni 2000, ma anche di quello che ci accade oggi, tutti i giorni. E quest'oggi prenderò spunto da una moda di adesso, quella della ruota della fortuna, e di altri giochi a quiz, per esempio, che vanno di moda adesso, per esempio Chi vuole essere milionario, che in realtà sono partiti dagli anni 90, perché vi ricordo che Chi vuole essere milionario prende origine da Chi vuole essere miliardario, quiz andato in onda negli anni, alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, proprio su Mediaset. Anche all'epoca era presentato dal grande Gerry Scotti, e anche adesso la conduzione è sempre ad opera di Gerry Scotti. Anche all'epoca era su Canale 5 e aveva un ottimo successo. Dopodiché si era passati con il passaggio di conio dalla lira chiaramente all'euro, era diventato Chi vuole essere milionario. Per molti anni ha avuto un buon successo, dopodiché si è deciso di interrompere il processo di comunque televisivo del programma, e adesso sta ritornando in auge grazie a Canale 5 e grazie alla nuova conduzione, però sempre in stile vintage, di Gerry Scotti. È il caso anche della Ruota della Fortuna, ripreso anche in questo caso da Gerry Scotti. Negli ultimi anni era andato in onda sempre su Canale 5, ma sotto forma di preserale e condotto da Enrico Papi. Prima ancora era stato condotto da tanti ottimi conduttori, su tutti chiaramente Mike Bongiorno. E il quiz, diciamo, sulle parole, in generale tutti i quiz sulle parole hanno molto successo nella televisione moderna, tant'è che adesso gli ascolti della Ruota della Fortuna non stanno facendo rimpiangere quelli che erano di un tempo. Negli ultimi anni era stata messa da parte e adesso si è deciso di rilanciarla, cosa analoga è successo anche per il gioco dei pacchi, il famoso Affari Tuoi, ripreso con successo adesso da De Martino, insomma, con ottimo successo su Rai 1. Anche questo è un preserale. Prima ancora era stato condotto da Max Giusti, da Pupo e da tanti altri, tra cui Bonolis e La Clerici. Per questa puntata la finiamo qui, vi do appuntamento ad un prossimo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.

0: racconto io il campionato di Baseball per Ciechi. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e i Poverinti. Il weekend del 2 e 3 maggio era un weekend di riposo sulla carta per il tricolore, ma in questo sabato e domenica abbiamo avuto due eventi. Da una parte un torneo a Erd, in quel di Ungheria, dove una squadra del campionato italiano, cioè i Blind Carlis, ha preso parte insieme alla Nazionale della Repubblica Ceca, all'Ungheria padrona di casa e alla Gran Bretagna. Il torneo si è svolto su più giorni e ha visto trionfare proprio i Blind Carlis in finale contro l'Inghilterra. In Italia tuttavia una partita si è giocata ed era all'anticipo della settima giornata. Il 3 maggio a Iglesias i Turpos Cagliari hanno ospitato i CSV Hurricanes Saronno, dando vita ad una partita molto avvincente, conclusasi con la vittoria per 5-4 dei padroni casa dei Turpos. Il prossimo turno si svolgerà nel weekend tra il 9 e il 10 maggio, 5 partite in programma, 3 il sabato e 2 la domenica. Si aprirà il sabato mattina alle 10, sempre a Iglesias, dove i Turpos Cagliari ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Successivamente alle 13 a Firenze, presso il Pierpaolo Cesare Vita, la Fiorentina BXC ospiterà l'Unime Messina. Terza partita di giornata alle ore 15, l'Acqua Cetosa di Roma, dove la Romol Blinds fronteggerà i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. La domenica invece due partite, entrambe al JF Kennedy Center di Milano. Alle 10.30 i Lampi Milano ospiteranno i CSV Hurricanes Saronno, mentre nel pomeriggio i Thunder 5 Milano alle ore 15 affronteranno la Leonessa Pixie. Riposeranno questo weekend i Blind Carlis. Mi raccomando, continuate a seguirci perché vi terremo costantemente aggiornati su tutto quello che accade in questo campionato sempre più avvincente. Una buona giornata e ricordate sempre dal vostro Matteo Comi che nulla è impossibile se ci credi. Invio messaggio.
1: E così ci siamo anche aggiornati sul baseball per non vedenti. Disabili International Radio è anche questo. Sono le 6:39 e 48 secondi. Allora mandiamo un brano intanto che ci prepariamo anche per la poesia. Mandiamo quest'angelo di Francesco Renga, così ci porta verso la domenica. E un saluto per tutti gli angeli delle nostre case, le nostre mamme, che ci siano pure, che ci siano state.

0: Angelo era il brano che abbiamo appena ascoltato, perché così lo dedichiamo alle nostre mamme. E abbiamo un altro angelo in linea che ormai da un anno, ormai tutte le mattine, i giorni dispari, ci accompagna con le poesie che ha scritto. Eccola qua a voi la nostra Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti. Oggi ricorre la festa della mamma, anche se poi i festeggiamenti sono previsti per
0: il
1: la
0: 10,
1: prossima domenica.
0: Sì, in genere sì, l'8 la festa.
1: L'8 la festa, però i festeggiamenti ricorrono la prima o la seconda domenica.
0: La seconda
1: domenica.
0: Sì, perché può capitare che l'8 domenica. Qualche volta può capitare che l'8 è di domenica, in quel caso capita sì. Proprio come il giorno suo.
1: Cade a pennello, ma se l'8 non è di domenica, i festeggiamenti si rimandano alla successiva domenica.
0: Seconda domenica, al massimo può essere
1: sì,
0: il 14.
1: È la seconda domenica di maggio.
0: Bene, allora io ti lascio il sottofondo che abbiamo in linea già, senza che te lo suono io stamattina direttamente, tanto è la tua voce quello che conta, quello che c'è sotto, appena appena un po' di musica, giusto per così. E allora vai con la poesia dedicata alle mamme di oggi.
1: Sì, allora la festa della mamma. Per la festa della mamma voglio fare gli auguri a tutte le mamme, auguri alle mamme di tutto il mondo. Considerando che per la maternità non conta la beltà, ma interessa la bontà. Auguri alle mamme del nord, del centro e del sud, perché questo è un gran bel giorno per tutte. Auguri alle mamme giovani ed anche a quelle meno giovani, perché per la maternità ormai non si guarda più l'età. Auguri anche alle nonne, perché sono mamme due volte e quindi meritano gli auguri doppi. Grazie, a risentirci a lunedì.
0: Grazie, auguri ciao, ciao. Per te che sei mamma. Adesso mandiamo il brano che abbiamo scelto, mamma di Claudio
1: Villa.
0: Claudio Villa, perfetto, grazie, ciao.
1: Grazie a voi, ciao ciao.

0: il reuccio della canzone italiana con Mamma. E allora buongiorno ragazzi.
1: C'era pure
2: buongiorno
1: Simona. C'era pure Simona, ma è saltata la linea di Simona.
0: È saltata la linea di Simona, no? Dobbiamo rialzarla.
1: Prova a aggiungerla al volo, Damiano.
0: Allora aggiunge Damiano. Qui ormai abbiamo con le aggiunte. Ecco.
2: Ari, buongiorno Giuseppe.
0: Ari, buongiorno. Allora,
2: buongiorno.
0: Ecco, noi abbiamo ascoltato anche, riascoltato l'intervista che abbiamo fatto mercoledì sera dei 93.17, che poi
1: bella.
0: Di 93.17, che poi riandrà in onda ogni tre ore, quindi alle 9.05 eccetera eccetera, fino
1: stata una bella intervista.
0: Questa è una bella intervista, però mercoledì ne avremo un'altra, vero?
1: Quindi avremo un grandissimo ospite.
0: Ecco,
1: un grande ospite.
2: Marco i limoni!
1: Signora.
2: Signora i limoni!
0: Quali sono i limoni?
1: Damiano deve venire a lavorare al mercato, no? Al Vaticano.
0: Sì, farebbe più successo.
1: Da fruttarolo che da papa.
0: Sì.
2: Allora dobbiamo organizzare una, diciamo, qualche volta quando diciamo in diretta metto a suonare quella console, che metto un po' di musica.
0: Sì,
2: ci organizziamo e metto un po' di musica. Vabbè, te causa roba di discoteca.
1: Un appuntamento un altro giorno.
0: Non c'è problema. Noi siamo...
2: adesso ci organizziamo.
0: Quando magari chiamiamo un po' prima, magari, perché sennò.
2: Abbiamo un po' prima.
0: Eh sì, perché
2: metto un po' di musica, anche di pomeriggio, che magari.
0: Sono le 6.50, in questo momento ancora abbiamo 3-4 minuti. Allora, Marco, come sta andando il mercato?
1: Allora, siamo in fase di apertura, molto calmi, perché il tempo non è bello.
2: E vende i limoni!
1: Non è una bella giornata, però vediamo un po' che succede stamattina. Speriamo bene. Il tempo regge. Se regge, allora lavoriamo. Se non regge, perché questo è il lavoro che va in base al tempo.
0: Il tempo, come si dice, il tempo non è tiranno, cioè il tempo purtroppo non si può prevedere.
2: Ma piove là, Marco?
1: No, ancora no, però prima sì, ma adesso no.
2: Okay.
1: Una frase di il testo di Eros Ramazzotti che dice: in base all'età, e noi non possiamo fermarla. Quindi ti ritrovi da piccolo, giovane, poi vecchio, no?
0: Sì.
1: Quindi c'è una frase sul testo di Eros Ramazzotti che dice: il tempo non sente ragioni. È una bellissima frase, perché se la vai a analizzare è così: il tempo non sente la ragione della vita, perché non lo puoi fermare, però puoi comunque migliorare la tua vita.
0: Certo.
1: Diciamo, corregge qualcosa. Marco,
2: che filosofo che sei, io.
0: Hai visto che filosofo che è Marco?
2: No, sta a capire.
0: Ecco. Ma
2: Marco, i limoni!
0: Marco, ricordati i limoni da portare a Damiano.
2: Ricordati i limoni!
1: Allora, come gli ho detto a Damiano che lunedì pomeriggio lo vado a trovare.
0: Sì.
1: Da lui lo vado a prendere a casa.
0: Sì, quindi...
1: E io gli porto una frutta di limoni.
0: Che prenderai oggi dai fruttaroli di oggi?
1: No, li prendo direttamente lunedì proprio.
2: Le banane, signora, 50 centesimi.
1: Potrebbe lavorare.
0: Sì, potrebbe, sì.
1: Secondo me guadagnerebbe di più. Prenderebbe più là che al Vaticano.
0: Sì, forse farebbe più successo.
2: A vendere banane. 50 centesimi a banana, a posto.
1: Sul fattore economico sicuramente guadagnerebbe di più, però...
0: Bene,
2: Marco.
0: Ma oggi Simona non la sentiamo, mi pare.
1: No, l'ho unita, solo che è cascata, perché gli ho detto: guarda che sei in diretta.
0: Ecco.
1: Non lo so, o sei vergognata. Che...
2: Non so che dirti.
1: Aveva una voce, dormiva anche lì.
0: Forse era un po' assonnata. Allora, ragazzi, sono le 6.53
2: e mandiamo la sigla.
0: Quindi però voi contate, fate voi, dite quando deve partire la sigla.
1: Allora, ai tre, diciamo, signore e signori, a voi la sigla, a tre. Uno, due, tre. Signore e signori, a voi la sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, per un numero di telefono che risponde al 320 19 78 490.
1: Ho un secondo ancora. Allora, mercoledì sera avremo un grande ospite. Mercoledì sera, ore 20, 13 maggio.
0: 20 di sera, 13 maggio. Lo diremo lunedì? Lo sveleremo?
1: Lunedì mattina. Ti sveleremo chi è.
2: Già lo sveleremo lunedì mattina.
1: Sì. Dico solo un grande cantante, ci ha dato l'onore, visto che il 15 maggio esce l'album, okay. E lui due giorni dopo sarà intervistato dalla radio, dal Corriere della Sera, lui ha scelto prima
0: noi
1: per venire in diretta. Quindi lui
2: buono come cosa.
0: Direi proprio di sì. Allora ragazzi...
2: mi dovete mandare poi il numero... quell'altro Mari per chiamare in diretta durante l'intervista.
0: Va bene. Allora, grazie intanto a Damiano dal Vaticano che oggi si riposa. Grazie a Marco da Pontina.
2: Grazie a voi.
0: Saluto a Simona che si sta svegliando, ragazzi. E niente, ci sentiamo. Buona giornata, buon weekend. E riascoltateci sempre su Giuseppe Cesena App.
2: Io le vado a riascoltare io ogni 3 ore.
0: È certo che così ti ricordi quello che hai detto, va bene.
2: Bravissimo.
0: Ciao ragazzi, ciao, buona giornata. Grazie ragazzi, buona giornata a tutti quanti voi. Ci sentiamo lunedì alle 4.30. Ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto, fiorir le supercarceri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Volume al massimo, bassi potenti. Ciao belli, sono io quello dei pezzi dance più divertenti. Saluti, saluti belli da Max Martinelli, il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ operativi al Mix and Play. Quarto aggiornamento aprile 2026.
3: Lascia la chart questa settimana
2: con un suo tributo alla Carrà e di sicuro la pace tornerà. In uscita dalla Exclusive Dance Chart ci saluta Elettra Lamborghini. Voilà! Showbell!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Fantastico podio, 7 giorni fa la exclusive. Alla numero 3 c'era la coppia Billy Rexha Faithless, New Religion. La seconda posizione ci regalava il grande ritorno di Jennifer Lopez e David Guetta insieme a Save Me Tonight. Disco più forte della Exclusive 7 giorni fa per Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

12-12, siamo alla posizione numero 12 di questa settimana alla Exclusive Dance Chart. Ci proiettiamo verso il futuro con una delle melodie più iconiche del pop. Parliamo di I Just Died in Your Arms. La ricordate, quella dei Cutting Crew? Beh, un classico synth pop del 1986, rimessa a nuovo da David Guetta e Passion. Con Walk It Away c'è davvero da divertirsi. E occhio all'ex aequo, con il DJ Carlito e Simona Sirito. Ecco, ecco, è il profumo di un

dalla posizione numero 10 che apre la session dischi caldi ci tuffiamo nella position number 9. Ecco i BTS. Dopo aver completato il servizio militare in Corea, rieccoli col nuovo singolo Swim e rappresenta il manifesto della maturità artistica del gruppo. Dalla Corea con furore, Swim è un pezzo che scalda il motore. Numero 9, Exclusive Dance Chart.

Per la numero 8, beh, vi dico la verità, i miei piedi si muovono da soli. Con oltre 35 anni di carriera sulla scena dance internazionale, Federico Scavo è tornato con un brano house che fa esattamente ciò che una grande traccia deve fare: colpire dritto e non mollarti mai. Show Me Love, Federico Scavo, è alla numero 8 della Escu.

0: alta qualità dance in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Damian Force, Gordo, Zeta Funk, David Guetta, Ralphie Rosario, Samurai J, Federico Scavo, Kungs. Fai un salto, fai un altro e ti ritrovi con un salto nel passato, nel Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Per il flashback di oggi, beh, entriamo nel tempio sacro della dance anni 90. Niente batte questa energia senza tempo. Volume a palla, cuore a mille, baby baby, e di corona, Disco Flashback.

quel mashuparo remixaro di Umberto Bozzonelli nella sua rubrica Balza in the Box ci regala l'inno Scandi House con influenze disco funk e melodie accattivanti dei The Bauza. La traccia si intitola Magnetic di Balzanelli e Michelle, l'edit version Balza in the Box.

Riusciremo? Ma certo che riusciremo ad arrivare in vetta, ma per il momento suoniamo la numero 7. Ecco il sound fisico del DJ Kungs, un sound pensato per le notti tarde, i grandi impianti e le piste da ballo vibranti. La

Con Max Martinelli, sempre tanti soldelli alla Exclusive Dance Chart, due in sequenza e sempre di una grande e rara potenza. La numero 6 al volo di Calvin Harris arriva dalla Scozia con furore, insieme ai Casibian con una britannica energia. Ci chiamano in pista per abbassarci la pressione.

piani alti della Exclusive, posizione numero 3, gradino più basso del podio. È lei, Bibi Rexha, che ha creato un pezzo che è arrivato alla prima posizione su iTunes a livello globale. Un singolo davvero potente, dove la musica diventa la fede, la religione, la ragione di vita. Ma cosa dico? C'è anche tanto allegria, la spiritualità. Gente, tra movimento e divertimento, ecco Bibi Rexha e i Fedless. New Religion, number 3.

0: Night.
1: Paolo, Isa, avete visto Annalisa? Ah, ancora lì che aspetta che arrivi l'estate, ma è proprio incerta, non ha ancora scelto se deve mettere per quest'estate il costume da suora o quello da porno diva. Ma sì, dai, è lei, Annalisa, canzone estiva, suona in seconda.

Chanson Hall, la seconda parte della Exclusive con Calvin Harris, Another, Jennifer Lopez, David Guetta, Bibi Rexha, Annalisa. Curiosi? E allora, super veloci, c'è la numero uno. Number one. E per la quarta settimana consecutiva, Mr. Bob Sinclair si piazza in prima e insieme a Kesha hanno shakerato l'originale del brano dei New Shoots, I Can Wait. Il sound del passato torna a farci scatenare. Non possiamo proprio aspettare. Numero 1, Exclusive Dance Chart.

0: E con l'ennesima conferma di Bob Sinclair e Kesha in prima con I Can Wait, l'aggiornamento numero 4 del mese di aprile 2026 termina qui. Stiamo già lavorando al prossimo progetto, voi non mancate. Vi aspetto! Grazie a Paolo Mariani e a Isa BDJ a Mix and Play. Alla prossima!
1: Vi voglio bene!

Accendete le orecchie e allacciate le cinture, benvenuti nel regno delle hit. Qui le canzoni non camminano, scalano. Ciao belli, io sono Max Martinelli. Vi regalo i più belli d'Italia.

Incredibile, numero 10. Questa canzone sale più veloce del caffè lunedì mattina. Stelle è la nuova di Geolier ed è una dedica in musica che racconta la paura di chi ha trovato un amore così grande da temere costantemente la sua fine. Geolier, Stelle, numero 10, new entry.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Movimenti sospetti in classifica. Qui qualcuno ha fatto gli straordinari, come nei film, è di Max Pezzali ed Eros Ramazzotti. Posizione numero 9.
2: Ricordo

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: C'è un po' di confusione nella nuova hit di Emma Dercomi. In Vacci Piano si affronta uno di quei momenti più complessi di una relazione. Quando l'amore finisce e i sentimenti non sono ancora del tutto svaniti, bisogna pensarci bene prima di far finire una storia. Vacci Piano, Ercomi ed Emma. Scusa.

0: belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Partiti da poco a tutta velocità, siamo adesso arrivati alla posizione numero 8 con Elisa e Blanco. Due voci che raccontano la stessa storia da punti di vista diversi. O forse la stessa voce che si sdoppia nel momento in cui non riesce più a tenere tutto insieme. Ricordi, Blanco ed Elisa suonano alla numero 8 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Siete curiosi di conoscere o ripassare la storia personale o professionale di Gianni Morandi? E allora alzate il volume, c'è il nuovo singolo, Monghi d'Oro.

Novità, novità! Arriva direttamente da Bari la band degli Stain. Eccoli con noi col loro nuovo singolo Bruciati dal sole. Gli Stain, ai più belli d'Italia.

per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Più saliamo e più le emozioni diventano incandescenti. Eccoci alla posizione numero 6 dei più belli. Una song dove Madame vuole capire se il concetto nasce dal dubbio o dall'accettazione della complessità delle cose. Da riconoscere che non è tutto bianco o nero e che spesso le domande contano più delle risposte. Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Voglia di sole, mare, picnic all'aperto, abbronzatura. Voglia soprattutto di tornare al proprio paese con Serena Brancale, Delia e Levante. Al mio paese è in quinta i più belli. Mi sento

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E non possono mancare Giulia e Coez, i più belli d'Italia. Quelli come me.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: belli.
1: Stiamo quasi per entrare nella zona caldissima dei più belli. Siamo in quarta con Achille Lauro. È stato davvero fantastico il suo show a sorpresa, quello di Achille, davanti alla Fontana di Trevi a Roma, per il lancio del disco Comuni Immortali, un estratto da questo fantastico album, In viaggio verso il paradiso. Achille Lauro, numero 4.
2: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
3: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: resta tutto il dì.
1: Qui l'aria si fa elettrica, siamo nei piani alti dei più belli. Numero 3, ecco i The Colors. Rolling Stones segna un tuffo nel reggae più fresco e contagioso. Il testo porta la firma di Calcutta e Davide Petrella. Numero 3, The Colors, Rolling Stones.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 2, Sono un grande deluxe e il nuovo album di Tiziano Ferro. Prenotatelo su tutti i digital store. Uscita data 22 maggio. È una delle song incluse in questo fantastico album e Superstar. Tiziano Ferro è insieme a Giorgia. Numero 2.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La nostra lista di protagonisti è sempre ampia e di grande qualità. Geolier, Ramazzotti, Pezzali, Blanco, Biagio Antonacci, Madame, Brancale, Achille Lauro, The Colors, Tiziano Ferro, Giorgia.
1: La numero uno.
0: Per arrivare in alto ci vuole stoffa. Complimenti a Seif. Ha collaborato con Bresh, Marco Mengoni, Arcomi, Arti 5, Gue. Tra ritmo, ritornello, freschezza e simpatia, Seif trizza l'occhio a tutti in prima con Tu mi piaci tanto.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

Deciso che Safe è la numero uno della nostra classifica in questa settimana, per noi è davvero tutto. Stiamo già lavorando al prossimo progetto. Vi aspettiamo sempre qui su questa radio. Saluti da Max Martinelli.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Un altro viaggio sonoro con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Partiamo subito con una dedica da parte del Fabione di Monastier, dedicato a sua moglie Emanuela, sperando le ricordi le domeniche al Golden di Postioma, Treviso, di quando eravamo ventenni. Ciao a tutti, è il Fabion de Monastier. Va bene, allora alziamo forte il volume e speriamo che a qualcuno rimembri qualcosa. Ascoltateci, seguiteci, scriveteci via WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Buon viaggio sonoro con Lorenzo Speed.

Il prossimo disco invece lo dedichiamo a Silvia Di Oderzo, che salutando Anna Maria, amica mia, ci chiedeva Runaway di Bobby O, Bobby Orlando, che arriva a seguire di questo. E Anna Maria ricambia subito dicendo un grazie di cuore a Silvia Di Oderzo per il suo sempre presente saluto. Un abbraccio, ciao da Anna M di Dosson. Bene, andiamo con la musica allora, perché la musica ci porterà. Dove ci porterà? Ci salverà? Ci salverà, certo, è la salvezza, è la gioia, è la consapevolezza. E allora insieme viaggiamo con la musica, perché la musica ci fa anche ricordare sensazioni, colori, stagioni, motivi, gioie, energie, situazioni.

0: ciao Lorenzo Speed, stiamo ascoltando la tua puntata, buona puntata, e saluti anche da mio papà, buona puntata, ciao ciao.
1: Ciao, ciao Lorenzino, grande Lorenzino, Lorenzino Speed, potete anche voi inviare i vostri vocali come ha fatto Lorenzino al 349-7267-647. Allora andiamo con una dedica a Silvia Dioderzo, visto che è una nostra fedele ascoltatrice da tantissimo tempo, è giusto premiarla ed omaggiarla con questo disco. Qualcuno lo potrebbe ridenominare Italo Disco come genere musicale e lo scopriremo insieme. Diteci anche voi cosa ne pensate, dateci i vostri feedback a riguardo anche delle canzoni che trasmettiamo, dite la vostra, partecipate, interagite e siate presenti come Fabio e Lorenzino che ci ascoltano da Santa Maria di Sala, Venezia, che vengono salutati a loro volta anche da Simone e Tania, Tania e Simone. Vedete, come dico sempre, la musica non divide, la musica unisce. Aspettiamo i vostri saluti, i vostri feedback. Siamo qui per voi on air, on stage, e quindi è bello partecipare, essere presenti, come Fabio Pollice Verde che dice presente. Questo, se non erro, è il buon Fabione di San Giorgio delle Pertiche, provincia di Padova. Esatto, è proprio lui, ho indovinato. Ancora Manuel di Arzignano Vicenza che dice complimenti, bellissima musica, stupenda, grazie. E allora godiamo del dono dell'arte musicale sonora e viaggiamo insieme con la musica. Siate partecipi ragazzi, 349-7267-647. Colgo l'occasione anche per salutare Anna di Breganza e Vicenza che mi ha telefonato poco fa e quindi la ringrazio di cuore anche per la sua presenza costante. Grazie Anna, welcome.

Ancora Manuel che voleva salutare Gianluca e Riccardo. Va bene, li salutiamo tutti. Siete pronti allora per il prossimo? Cambiamo ritmo, change the rhythm, come on the sound. Scriveteci, siamo qui per voi on air, on stage, www.lorenzospeed.it. Il viaggio sonoro continua.

è il viaggio musicale con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Viaggia insieme a noi on air, on stage, www.lorenzospeed.it. Per contatti, collaborazioni, partnership, infoline 349-7267-647, sia via WhatsApp che Telegram. Contattateci, come on!

C'è un'interferenza musicale. C'è qualcosa di strano. Siamo in viaggio verso un orizzonte lontano. Come le ali di un gabbiano, voliamo, voliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo e vogliamo, vogliamo e vogliamo. È uno scioglilingua. Stai viaggiando per i cieli virtuali con Lorenzo Speed. Salutiamo anche Dunia, mamma croata Mela Cotogna, sempre presente, che saluta anche lei. Il piccolo Lorenzino che ci ha mandato il whatsappino, che fa anche rima. Ma dateci anche voi il vostro whatsappino al 349-7267-647. Auguri, auguri, auguri. I suoni sono duri, la musica è potente, ti entra nella mente. È un viaggio sconvolgente, effervescente, nutriente, calorie musicali. Salutiamo anche Tatiana Tati che ci ha mandato delle foto. Grazie Tatiana. La musica a volte è strana, a volte è casta e a volte no. Salutiamo anche Paolo e Giulia presenti. Ciao Paolo e Giulia, Giulia e Paolo. Noi vogliamo, ma soprattutto adesso mangiamo. Fate bene, è sempre l'ora del cibo, il cibo porta allegria,

alza il volume, c'è Lorenzo Speed. Alza il volume e viaggia insieme a noi. Unisciti al viaggio, forza e coraggio.

Salutiamo anche Lucia, grazie Lucia, che dice: Lorenzo, mi unisco nel volo, quanto vorrei essere quel gabbiano e volare dove splende il sole, però la tua musica ci porta il sole dentro. Lucia, esatto, noi abbiamo il sole dentro il cuore, come vi dico sempre, quindi in qualsiasi condizione meteorologica, che sia giorno, che sia notte, c'è Lorenzo Speed che vi porta il sole, quindi non abbiate paura, siamo qui per voi e ci divertiamo insieme a tempo di musica. Come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo, quindi fateci sentire le vostre voci, partecipate, siate attivi, dinamici e coinvolgenti, intraprendenti. Via WhatsApp e Telegram adesso potete inviare il tutto al 349 7267 647. Siamo qui per voi e quindi www.lorenzospeed.it. Il viaggio sonoro continua. Stiamo aspettando il messaggio di Anna di Massanzago, che non è arrivato. C'è qui in attesa del messaggio. Controlla il telefono. Vabbè, controllerà.

Ancora il Fabione che dice: ringrazio dei saluti Silvia Dioderzo, e a dir del vero, dopo i suoi saluti, grazie a Lorenzo Speed, è spuntata la luce. Vedi, vedi, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la

adesso mi auto dedico un disco, in realtà lo dedico a tutti quelli a cui, ai quali come me piace la melodia, un disco straordinario, e ve lo dedico con il cuore, spero vi piaccia. Intanto aspetto sempre i vostri messaggini, non siate timidi, non abbiate paura, qua nessuno vi giudica, è il bello della diretta on air on stage, e potete dire la vostra tranquillamente, sempre nel rispetto del prossimo, con un linguaggio adeguato si può fare tutto, ok? Vamonos! Il prossimo è dedicato a tutti voi, a quelli che piace

E Simon giustamente dice: la moglie oggi è entrata in salone e mi ha ripreso perché ero sopra il tavolo. Ma cara, con la musica di oggi di Lorenzo Speedo, come faccio a non scatenarmi? Beh, non solo oggi, aggiungerei anche davvero da wow il sound di oggi. E naturalmente auguri, auguri, auguri a chi? Alle donne, alle mamme, alle nonne, alle zie, alle cugine, alle figlie, alle sorelle, alle nipoti, a tutte, tutte. Noi facciamo sempre gli auguri e le ringraziamo per essere presenti nelle nostre vite. E come diceva Simon, giustamente pompiamo e sopra i tavoli a volte balliamo.

Dai ragazzi, aiutatemi a fare uno step in più. Vogliamo ancora più partecipazione, condivisione, unione, fratellanza, gioia di vivere tutti insieme. United for the music, uniti nel segno della musica. È l'arte, è la cultura, è il viaggio sonoro, è l'emozione. È come il dente di un castoro. No, niente, era per far la rima. Torniamo al discorso di prima.

selección musicale effettuée par Lorenzo Speed. Per i tuoi whatsappini e telegrammini ricordo il numero 349 7267 647. Interagisci con noi, interagisci, partecipa, deliziaci con i tuoi messaggi, di la tua.

0: Ciao Lorenzo, ti mando un grande abbraccio e grazie per questo viaggio musicale che mi ascolto in macchina.
1: Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo. Forza, inviate anche voi il vostro vocale. Non abbiate paura, non siate timidi, non siate timorosi. Non c'è niente da aver paura quando si è brave persone. Bisogna guardare la vita a testa alta ed essere coraggiosi, intraprendenti, pimpanti, sconvolgenti.

Questo remix lo dedico al Fabione, so che a lui piacerà sicuramente, conoscendo i suoi gusti. Vi ricordo che nella grande rete internet mi trovate, digitate www.lorenzospeed.it, iscrivetevi anche al mio canale YouTube, mi raccomando, più siamo e più ci divertiamo anche lì, youtube.com/lorenzospeed, Lorenzo Speed parola unica, Lorenzo S-P-E-E-D, doppia E di energia elettronica. Arriva un altro disco richiesta da dedicare a Fabiola e Nicola, che ci ascoltano da Treviso oggi. Sempre di più, sempre più partecipi, bravi ragazzi, così ci piacete. E allora avanti tutta, dateci dentro con gli sms, i whatsappini e i telegrammini al 349 7267 647. Il viaggio sonoro continua per voi e con voi, con Lorenzo Speed.

di Treviso, anche lui sempre presente, scusate la mia tosse, perdonatemi, abbiate pazienza. Andiamo con un altro, siete pronti? Dai, forza! Senti che intro, paura, paura, paura. La musica è pura. Allora, diceva il Raffaele di Treviso, un saluto a tutti gli amici sintonizzati sui BPM regalati da Lorenzo Speed. Senti che tosse. Vai col sound, Raffaele di Treviso. Saluto anche Nico di Rubano. Grazie, grazie, grazie. Scrivono Fabiola e Nicola. Fabiola e Nicola. Stavo leggendo l'accento sbagliato. Buona vita, sveglia. Esatto, buona vita a voi ragazzi e grazie della partecipazione. Andiamo con quest'altro. Spero vi piaccia. E se non vi piace va bene lo stesso. Cosa bisogna fare? Non si può sempre piacere a tutti e non tutti i dischi che proponiamo possono piacere a tutti. L'importante è che ci vogliate bene, che ci seguiate anche quando facciamo le feste, i parties, per riunirsi a tempo di musica.

Salutiamo Davide di Villa Verla, ti hanno anche dedicato un disco prima. Davide, sveglia, che ci dice buona trasmissione, grazie. Allora trasmettiamo, cosa trasmettiamo? Passione, energia, adrenalina, emozioni? Ditecelo, dateci i vostri feedback al 349-7267-647, siamo qui per voi, only for you, on air, on stage, www.lorenzospido.it.

Ricordo per i vostri WhatsAppini e telegrammini, utilizzate il numero 349-7267-647. Il viaggio sonoro con Lorenzo Speed continua.

Danilo di Treviso, ho visto solo ora il tuo messaggio, pardon, excuse moi. Salutiamo anche la Patti di Treviso che fa gli auguri a tutte le mamme. Viva le mamme, sempre e comunque, in ogni giorno dell'anno, 3:65.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitzer.com.

0: Airplay Radio Monitor, tracking the biggest dance records across global radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Attention!
4: È l'ora di far esplodere i dance floor. Pronte per voi le 15 tracce dance più forti della settimana. Fatevi abbracciare e coccolare dal mondo della Exclusive Dance Chart. Io sono il vostro mind jockey, Max Martinelli, e con me al mix and play operativi Paolo Mariani e Isa BDJ. Exclusive Dance Chart.
5: Lascia la chart questa settimana.
4: Hey Cameron, hai dimenticato una valigia. Torna presto, ci saluta in uscita dall'Exclusive. Hug Yourself, Dick Cameron.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Un podio fantastico per la prima di maggio 2026. La numero 3 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can't Wait. Mr. Get High, Jennifer Lopez erano in seconda con Save Me Tonight.

E dopo il back to back siamo arrivati alla posizione numero 11, a un passo dei dischi caldi. Si passa prima della super traccia, quella di Calvin Harris e dei Kasabian. Release the Pressure merita molto. Ma incredibile, c'è un exequo in undicesima. Belin Belin, da Genova arriva Stephen Loop. Lui è il DJ Carlito, uno che emana un suono davvero pulito. Stephen Loop.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

che calore! Temperature che si alzano con lo start sui dischi caldi. Number 10, tutta per i Medusa e la loro nuova produzione, Don't Wanna Go Home. La voce inconfondibile di Harry Camomile non racconta solo un'emozione, ma diventa simbolo di una notte interminabile. Medusa, fenomeno globale, hit fenomenale, numero 10.

La numero 9 è tutta per i nordcoreani BTS. Swim è la loro nuova traccia che mette ufficialmente la firma sulla loro maturità artistica. 10 milioni di views nelle prime 3 ore di pubblicazione e la dicono lunga per un successone. I BTS suonano qui. Number 9, Exclusive Dance Chart.

Dire tutti, mia cara gente, un modo per sentirsi muy loco. Duro tetetè è la nuova song di Kid Khalif. Un sound immediato e raffinato per un pubblico duro e specializzato. Numero 8.

Fantastico come sempre, prima parte alla Exclusive con Olivia Dean, Ralphie Rosario, Bob Sinclair, Topic, Becky G, Medusa, BTF, Kid Khalif. Mamma mia quanti saltelli con Max Martinelli alla Exclusive Dance Chart. E ne facciamo uno particolare, andiamo indietro nel tempo. Saltellone Disco Flashback. Paolo Isa, dai, sistemate l'anno 1000.

Per il Dolls and the Box, ecco Dito nella piaga. A Sanremo è stato un vero trionfo. Terzo posto e premio Bigazzi. Alzate il volume e pronti a bailar, ragazzi. Di Balzanelli e Dinaro, le

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Eloisa, accendete i motori, riparte lo grondo scolotto della Mount Dance esclusiva. Alla numero 7 riguadagna terreno in chart Gordo e Loco Loco, tra strofe in spagnolo e ritornello in inglese. Anche in estate...

Arrivano due tracce Dosi in Sequenzia. Eccole qui, sul volume per la numero 6. Valentin Brunel, alias Kungs, tra Parigi, Londra e Los Angeles, ha sfornato Outload. Una delle song di punta di quest'album è Getaway. E in quinta, occhio alla coppia Damian Ford, Jordan Grace, con il loro I Feel Love. Suonano un pezzo coinvolgente. L'effetto è stupefacente.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word at Italian
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Ballate muy gente, cantate, fatelo col cuore, liberate la mente. Exclusive Dance Chart è la vostra classifica potente. Alla posizione numero 4 questa settimana troviamo gli olandesini volanti, gli Another e 54 Ultra, Light e Talk to You. Ex numero 1 viaggia in quarta questa settimana.

Gradino più basso, vuole rivincere facile Jennifer Lopez. L'ha fatto affidandosi alle mani magiche di David Guetta. La sua nuova traccia è Save Me Tonight. La voce di Jennifer, va detto, va a braccetto con un ritmo perfetto. Podio meritatissimo, numero 3.

sacro della musica dance, Bob Sinclair. In coppia con Kesha hanno realizzato un altro pezzo bombao del momento. Mr. Bob ha rimodellato un old song dei New Shoots, successo degli anni 80. La storia continua.

Fantasmagorica seconda parte con Gordo, Kungs, Boys Noize, Damian Ford, Jordan Grace, Another 54, Jennifer Lopez, David Guetta, Bob Sinclair, Kesha. È pronta, impazza, la numero uno. Number

Ci provano davvero in molti a far parte della selezione dei più belli d'Italia. Quali saranno i fortunati lo scopriremo insieme in una nuova puntata con i più belli e Max Martinelli.

Partiamo con la numero 10. C'è Gaia, tra ritmo, leggerezza e raffinatezza, intrecciando le giuste influenze brasiliane. Ecco per voi Bossa Nostra. Gaia è in decima ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Dopo Gaia, ecco Annalisa e Nona, una canzone d'amore a strati, l'amore verso una persona e l'amore per il pubblico. Annalisa, canzone estiva, numero 9. Quando

sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Io lo compro, e voi? Ecco, esce in questi giorni il primo album di Safe. Per voi un estratto dal sapore molto estivo. Buona domenica, Safe, numero 8 ai più belli.

0: buona domenica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ma secondo voi poteva mancare Fulminacci numero 7? Maledetto me, il suo nuovo singolo, e canta quell'incapacità umana di saper gestire i ritorni improvvisi del passato. Fulminacci viaggia in settima ai più belli.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Holly e Julie tornano a lavorare insieme con Cantilene, una ballata romantica in pieno stile Holly, che però si trasforma improvvisamente a metà percorso con la carica musicale che fa ballare e rappresenta l'energia emotiva messa nelle parole. Holly e Julie, Cantilene.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Se mi trovi dentro qualcun altro.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli,
3: i più belli. I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
4: Ed è tutta di Night, la numero 6. Un brano scritto e prodotto da Zef. Night la definisce la sua canzone d'amore, ma con le difficoltà tipiche del suo stile. Night ai più belli, forte. Numero 6.
5: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabato solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Solo i più belli. Con Max Martinelli.
1: Ancora qualche posizione e saremo lì sul podio. Ma passiamo dalla numero 5, dove tra pop e radici urban, ecco la firma di Rocco Antin, la più bella del mondo. Numero 5.

La scalata dei più belli prosegue con un altro nome forte del momento. Ecco uno dei pezzi più venduti in Italia. Lui è Samurai J, la song è Ossessione, numero 4.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Maggio 2026 con i più belli d'Italia.
0: Novità i più belli, c'è Francesca Michelin. In attesa del tour presenta Una donna non può. Usa la figura della strega per parlare delle donne spesso dichiarate eccessive e fuori posto. La ascoltiamo qui i più belli. Francesca Michelin, Una donna non può.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ed è proprio Bresh a sedersi sul gradino più basso del podio. Nella sua introvabile canta di come possano nascere contraddizioni in una relazione d'amore. E lui non fa altro che dipingere senza filtri tutto questo. Introvabile, Bresh è in terza.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Alla numero 2 troviamo le grandi avventure delle tre moschettiere d'Italia. Le aspettano fantastiche tournée, anche internazionali, per coronarle regine. Al mio paese è di Serena Brancale, Delia e Levante, numero 2.

La numero uno dei più belli è la nuova di Madame. Esplora il tema della crisi di identità e del valore personale, scollegato al successo esteriore. Madame, insieme a Marrakesh e Volevo capire.

Amici, il verdetto anche per questa settimana di maggio è servito. Vi aspetto al prossimo viaggio. E ricordate, i più belli suonano solo con Max Martinelli. Alla prossima!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

e finché il mare non cinghiotti, noi resteremo qua. Si deu scarete e so scarabineris lo permettini. Si care Deus e so scarabineris lo permettini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e un minuto. Sono le 21 e un minuto.
2: Sono anni 80.
3: One, two, three, and...

0: 1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 22 e 59 minuti.

siamo. Sfida tra giganti, seconda puntata qui sulle nostre web radio, e ancora protagonista queste cinque band davvero importanti. Purtroppo nella prima puntata in un'ora poco abbiamo potuto fare, pochi voti, e siamo riusciti comunque a racimolare anche attraverso, potete votare anche attraverso i nostri social, e poi vi informeremo come fare. Vi ricordo, nel nostro gruppo Music Factory Oristano potete dare il vostro voto a queste cinque formazioni. Abbiamo iniziato con il Rolling Stone dal titolo Star Me Up, questo primo pezzo. Io saluto il ragazzo Franco in regia, vi ricordo che le formazioni sono gli ABBA, Pink Floyd, i Police, i Rolling Stone e i Beatles. Bene, bene, bene, avremo qualche amico in diretta con noi per dare il proprio voto, e questo è molto importante, però siete voi i protagonisti, per cui insomma vogliamo un po' di voti. Vi ricordo che in testa ci sono i Pink Floyd, poi seguono a pari merito gli ABBA, i Police, i Rolling Stone, i Beatles non hanno avuto neanche un voto. Questa è la prima, è andata la prima puntata, questa è la seconda puntata. Vi ricordo le radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air 2026, Radio Centrale Oristano. Io sono Paolo Fro, mi trovo nello studio 1 della radio, dove appunto vi stiamo irradiando questo appuntamento che è Music Factory Oristano. C'è Franco invece dalla torre di Villa Urbana che ci coadiuva su Radio Team 2000, Villa Urbana Music. Tutto è pronto per continuare, ascoltiamo i Beatles, mi raccomando, se siete amanti dei Beatles fatevi sentire, o comunque in ogni caso vi chiamiamo noi. Ora vi faccio sentire Lady B, un grande pezzo di questa formazione, e probabilmente poi avremo un amico in diretta.

0: Lady i Beatles, beh, non hanno ancora un voto i Beatles, però insomma niente di preoccupante, anche perché insomma nella prima siamo riusciti davvero a catturare pochi voti, anche perché in un'ora non si può far tanto. Vediamo un attimino se tutto sta procedendo per il verso giusto. Perfetto, mi facendo franco che tutto è a posto. Allora, dovremmo avere un amico in diretta e se non sbaglio è Antonello. Pronto Antonello, mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Ciao Antonello, grazie intanto per aver accettato il nostro invito per così partecipare a questo nuovo format delle nostre web radio che si chiama Sfida fra Giganti. Allora, si sfidano, caro Antonello, 5 band davvero scoppiettanti. Perché scoppiettante? Perché sono 5 band che hanno venduto milioni e milioni di dischi nel mondo, hanno un palmarès di quelli da far venire i brividi, no? Per i numeri davvero impressionanti che hanno avuto di vendite di dischi e di popolarità. Stiamo parlando, Antonello, mi senti? Mi senti forte e chiaro? Pronto?
1: Ma un po'
0: ah, adesso mi senti? Mi senti? Pronto? Non ho capito. Mi senti a scatti? Come mai? A scatti? Pronto?
1: Io ti sento, dimmi Paolo.
0: Perfetto. Allora, le formazioni sono gli ABBA, i Pink Floyd, i Police, i Rolling Stone e i Beatles. Quali fra queste formazioni, insomma, tu decidi di dare il voto? Quale di queste formazioni?
1: Allora, su queste informazioni che mi ha dato te, credo che sia... Aspetta.
0: Qual è
1: ripetimi così.
0: Allora, i nomi sono gli ABBA, i Pink Floyd, i Police, i Rolling Stone e i Beatles.
1: Quale?
0: I Pink Floyd, perfetto. Perché i Pink Floyd? Ti hanno fatto. Li hai mai visti dal vivo, Antonello? Ti è mai capitato?
1: I Pink Floyd, diciamo che sono un po' molto forte anche durante il mio cammino, diciamo, di musica, diciamo.
0: Mm-hmm, ok.
1: Quindi... molti noti, molti popolari, sono stati molto popolari ai tempi in cui ho iniziato a frequentare la musica, diciamo.
0: Ok, perfetto. Comunque, quelli che ti hanno colpito di più, quelli che ti sono rimasti più nel cuore, sono i Pink Floyd.
1: Sì,
0: perfetto.
1: Sì, quindi sì, più nel cuore, diciamo. Sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Esatto. Un altro voto, quindi, per i... Perfetto. Antonello, noi ti ringraziamo. Grazie per...
1: ringrazio a voi di cuore.
0: Ecco.
1: Per la vostra presenza e il vostro...
0: Certo, grazie per aver partecipato. Certo, grazie. Okay. Grazie per aver partecipato a sfida fra giganti. Grazie Antonello, gentilissimo. Ciao.
1: Ciao.

0: La sfida è proprio fra il gigante, perché poi siamo partiti proprio con delle formazioni davvero importanti. Pensate che gli ABBA, questi ragazzuoli che ormai hanno una certa età ma sono rimasti ancora nel cuore di tanti. Celebre gruppo pop svedese che si è formato a Stoccolma nel 1972. Dovremmo avere in diretta, se non sbaglio, Alessandro. Mi senti, Alessandro? Aspetta un attimo che non ti sento. Vediamo un po'. Aspetta un secondo che abbiamo qualche problema. Allora, vediamo un po' se lo sentiamo, Alessandro. Mi senti, Alessandro? Aspetta un secondo che abbiamo un problema qui il tecnico. Alessandro, prova a parlare. Aspetta. Abbiamo un problemino con la chiamata di Alessandro, vediamo un po'. Ale, mi senti?
1: Tu mi senti?
0: Pronto?
1: Pronto, mi senti?
0: Adesso ti sentiamo, Alessandro. C'era un problema, c'era il nostro Franco che è riuscito a risolvere, altrimenti ti avremmo dovuto richiamare. Mi senti adesso, Alessandro? A me senti bene?
1: Sì, ti sento.
0: Perfetto, questo è molto importante. Allora, ho detto qui, siamo partiti la scorsa settimana con la prima puntata di Sfida fra Giganti e continuiamo anche in questa seconda puntata a parlare e a farvi ascoltare i pezzi più belli di queste cinque formazioni. Quale di queste a te è rimasta più nel cuore? O che comunque conosci?
1: Guarda, io ti direi tutte e cinque mi piacciono fondamentalmente, sono dei grandi gruppi, però alcuni pezzi degli ABBA li vedo più vicini a me.
0: Ok, quindi sei come me.
1: Insomma, il mio genere del gusto musicale.
0: Sai che abbiamo votato
1: ovviamente dei più famosi.
0: Certo. Alessandro, ho votato anch'io ho dato il voto agli ABBA, quindi siamo in due a aver dato il voto agli ABBA. Qual è la canzone, se ricordi, una canzone che ti ha fatto particolarmente impazzire?
1: Ma
0: o comunque
1: anche questa qua che avete appena ammesso, Fernando, è veramente una
0: Fernando,
1: di quelle che è forse
0: bravo.
1: La più...
0: Perfetto.
1: Diciamo che te l'ho detto che mi piace di più proprio come sintonie, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: Qui stiamo, testi, eccetera,
0: certo,
1: eccetera.
0: Stiamo parlando di gruppi che hanno venduto veramente tanto. Pensate che loro che gli abbiano venduto oltre 360 milioni di dischi, qualcosa di veramente incredibile. E ancora oggi davvero li ascoltiamo molto volentieri. Alessandro, grazie per aver partecipato a Sfida tra Giganti, grazie per aver dato il tuo voto. Ti auguriamo una felice serata, ok?
1: Grazie mille a te, Paolo.
0: Grazie, buona serata. Grazie Ale,
1: ciao,
0: grazie
1: Paolo.
0: Mille.

0: Eccoli qua, i Beatles con Lady B. Questa è la sfida tra i giganti delle nostre web radio e dovremo avere adesso in diretta Andrea. Pronto Andrea, mi senti?
1: Ti sento bello e chiaro, ciao.
0: Ciao Andrea, anche tu comunque hai una voce bella, chiara e forte.
1: Grazie, sì, ma sono anche vicino, credo.
0: Sì, sei
1: in linea d'aria, insomma,
0: esatto. Per chi non lo sapesse, abbiamo in diretta Andrea, che è il direttore di Radio Rada, che quando mi capita ascolto molto volentieri, anche quando c'è Giuseppe, davvero è sempre un piacere ascoltarvi. E quindi mi piaceva, ecco, averlo in diretta per questa sfida fra giganti, sfida fra queste band davvero importanti, e sono davvero curioso sentire Andrea effettuare il suo voto per gli ABBA, i Pink Floyd, i Police, i Rolling Stone oppure i Beatles. Chi tra queste formazioni, Andrea, tu...
1: Paolo, non so se la mia età oppure l'orecchio sinistro che sta dando, non ho capito il terzo, dopo i Pink Floyd chi è?
0: Allora, abbiamo detto ABBA, Pink Floyd, Police, Rolling Stone oppure i Beatles. Okay.
1: Guarda, sarei portato a dire Beatles, però diciamo Police, dai.
0: I Police, quindi diamo un altro voto ai Police. Pensa che
1: sicuramente gli altri vanno alla grande, quindi
0: certo. I Police sono stati votati da una persona che probabilmente tu conosci, che è Alverio Cao. Ecco, lui ha votato i Police, però sono sempre in vantaggio i Pink Floyd. Va bene, Andrea, intanto ti saluto, grazie per aver partecipato a Sfida tra Giganti, ti faccio un in bocca al lupo anche per quello che stai facendo e quello che farai con Radio Rada e tutto quello che, insomma, vada bene per
1: grazie.
0: La...
1: Okay? Grazie Paul, ricambio e giganti come te.
0: Grazie, ciao, sei Paul. Gentilissimo Andrea, grazie, a presto, ciao.

0: Eccolo qui, la sfida tra i giganti. Questi sono gli ABBA con la canzone del titolo SOS. Questa è naturalmente una trasmissione che davvero vede contendersi così i vostri voti, cinque formazioni davvero importanti. Oh, bene, dovremmo avere un altro amico in diretta, vediamo se riusciamo a sentirlo. Pronto?
1: Pronto?
0: Mi senti?
1: Vi sento.
0: Bene, bene, bene. C'è Paride in diretta con noi. Grazie Paride per aver accettato il nostro invito e per essere pronto a dare il voto, un voto per queste cinque formazioni. Chi scegli fra gli ABBA, i Pink Floyd, i Police, i Rolling Stone e i Beatles?
1: Allora, un voto del 10 vado io, voto per i Pink Floyd.
0: Voti per i Pink Floyd, quindi li fai volare. Hanno 2, 4, sì, 5 voti. Gli ABBA ne hanno 2, Police 1 e i Beatles 1 e i Rolling Stones un voto. Per cui insomma devo dire che stanno prendendo il largo. Ma comunque io ricordo agli amici a casa che potete votare anche attraverso i nostri social e anche poter capovolgere la situazione attuale, che vede comunque i Pink Floyd in vantaggio. Perché i Pink Floyd, come mai questa scelta?
1: Ma è una scelta molto personale, di genere. A me piace molto lo stile dei Pink Floyd, essendo un ragazzo giovane, avendoli conosciuti, diciamo, nei primi anni 80. Diciamo, conosco anche gli altri gruppi molto bene.
0: Certo, certo.
1: Ma a livello personale mi piacciono più i Pink Floyd.
0: Certo.
1: Se devo tirare un voto, io preferisco.
0: Beh, tu sei giovane, credo che tu nell'89 i Pink Floyd vennero a Venezia, facevano quel grande concerto lì in laguna. Tu non c'eri lì, no? Non c'eri?
1: No, non sono troppo giovane, però ricordo.
0: Sì,
1: ricordo.
0: Ci sono i video che ritraggono quei momenti davvero, davvero belli. Peccato che poi alla fine c'è stato un po' hanno un po' rovinato tutto. Ma vabbè, c'era tantissima gente, effettivamente.
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Comunque un concerto che per tanti è rimasto ancora nel cuore. Grazie, Paride, per aver comunque partecipato a Sfida tra giganti e per aver dato il tuo voto. Va bene? Intanto, adesso arrivano i Rolling Stone e la canzone si chiama Miss You e niente. Grazie ancora, buona serata Paride.
1: Buonasera.

sono ancora in attività nonostante gli anni, sembrano immortali, soprattutto il suo leader che è Mick Jagger, voce, insomma, suona un po' tutto, voce, armonica, chitarra, piano, insomma c'è Keith Richards, insomma è una band davvero tra le più importanti al mondo, è una tra le maggiori espressioni di quella miscela che è tra rock e blues e che è l'evoluzione del rock and roll anni 50, insomma davvero stratosferici, nonostante nella nostra trasmissione che li vede protagonisti insieme ai Beatles, i Police, gli Abba e i Pink Floyd siano con un solo voto, però rimangono sempre tra i migliori in assoluto. Miss You, questa è la canzone che vi ho fatto sentire, e adesso arrivano i Police, Working on the Moon, la prossima canzone.

Ebbene, volge al termine il nostro appuntamento Sfida Tre Giganti. Vi ricordo che la settimana prossima ci saranno altri 5 artisti che andranno a contendersi poi quello che sarà la puntata finale. Ok, allora questi erano i Police. Intanto mi piace andare anche a salutarvi con l'ultima canzone che riguarda i Beatles e che si chiama Yesterday. E con questa canzone io saluto tutti voi che siete rimasti sintonizzati. Salutiamo gli amici che sono andati anche in diretta e hanno espresso il loro voto per queste formazioni. Ricordo che potete continuare a farlo attraverso i nostri social, ma il nostro gruppo, lo ricordo, che è Music Factory Oristano, e lì potete così dare la vostra preferenza. Da parte mia è davvero tutto. Ringrazio e saluto Franco, che è stato in regia sulla torre di Villaurbana. Le radio collegate erano Radio Team 2000, Villaurbana Music, Radio Music Factory Oristano, ovviamente Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air 2026. Vi lascio e vi auguro un buon proseguimento con l'ascolto dei nostri appuntamenti. Ricordo le repliche, giusto? Mi sta mandando dei segnali di fumo Franco, le repliche. Allora, intanto siamo andati in onda in questo lunedì 4 maggio 2026. Siamo già a maggio, non sembra vero? E poi ricordo le repliche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Volume al massimo, bassi potenti. Ciao belli, sono io quello dei pezzi dance più divertenti. Saluti, saluti belli da Max Martinelli, il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ Operativi al Mix and Play. Quarto aggiornamento aprile 2026.
3: Lascia la chart questa settimana
2: con un suo tributo alla Carrà e di sicuro la pace tornerà. In uscita dalla Exclusive Dance Chart ci saluta Elettra Lamborghini. Voilà, Showbell.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Fantastico podio, 7 giorni fa la exclusive. Alla numero 3 c'era la coppia Bibi Rexha, Faithless, New Religion. La seconda posizione ci regalava il grande ritorno di Jennifer Lopez e David Guetta insieme a Save Me Tonight. Disco più forte della exclusive 7 giorni fa per Bob Sinclair e Kesha, I Can't Wait.

12-12, siamo alla posizione numero 12 di questa settimana alla Exclusive Dance Chart. Ci proiettiamo verso il futuro con una delle melodie più iconiche del pop. Parliamo di I Just Died in Your Arms, la ricordate, quella dei Cutting Crew? Beh, un classico synth pop del 1986, rimessa a nuovo da David Guetta e Passion. Con Walk It Away c'è davvero da divertirsi. E occhio all'ex aequo, con il DJ Carlito e Simona Sirito. Ecco, ecco, è il profumo di un

dalla posizione numero 10 che apre la session dischi caldi, ci tuffiamo nella position number 9. Ecco i BTS. Dopo aver completato il servizio militare in Corea, rieccoli col nuovo singolo Swim e rappresenta il manifesto della maturità artistica del gruppo. Dalla Corea con furore, Swim è un pezzo che scalda il motore. Numero 9, Exclusive Dance Chart.

e piedi si muovono da soli. Con oltre 35 anni di carriera sulla scena dance internazionale, Federico Scavo è tornato con un brano house che fa esattamente ciò che una grande traccia deve fare: colpire dritto e non mollarti mai. Show Me Love, Federico Scavo, è alla numero 8 della esclusiva.

0: Alta qualità dance in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Damian Force, Gordo, Zeta Funk, David Guetta, Ralphy Rosario, Samurai J, Federico Scavo, Kungs. Fai un salto, fai un altro e ti ritrovi con un salto nel passato, nel Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Per il flashback di oggi, beh, entriamo nel tempio sacro della dance anni 90. Niente batte questa energia senza tempo. Volume a palla, cuore a mille, Baby Baby, Eddie Corona, Disco Flash.

Ma per il momento suoniamo la numero 7. Ecco il sound fisico del DJ Kungs, un sound pensato per le notti tarde, i grandi impianti e le piste da ballo vibranti. La nuova di Kungs e The Boys Noize la ballano e la cantano già in tanti. Get Away, number 7.

Stereo Normale con Max Martinelli, sempre tanti soldelli alla Exclusive Dance Chart, due in sequenza e sempre di una grande e rara potenza. La numero 6 al volo di Calvin Harris arriva dalla Scozia con furore, insieme ai Casibian con una britannica energia. Ci chiamano in pista per abbassarci la

piani alti della Exclusive, posizione numero 3, gradino più basso del podio. È lei, Bibi Rexha, che ha creato un pezzo che è arrivato alla prima posizione su iTunes a livello globale, un singolo davvero potente, dove la musica diventa la fede, la religione, la ragione di vita. Ma cosa dico? C'è anche tanto allegria, la spiritualità, gente, tra movimento e divertimento. Ecco Bibi Rexha e i Fedless, New Religion, number 3.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Paolo, Isa, avete visto Annalisa? Ah, ancora lì che aspetta che arrivi l'estate, ma è proprio incerta, non ha ancora scelto se deve mettere per quest'estate il costume da suora o quello da porno diva. Ma sì, dai, è lei, Annalisa, canzone estiva, suona in seconda.

Mr. Bob Sinclair si piazza in prima e insieme a Kesha hanno shakerato l'originale del brano dei New Shoots, I Can Wait. Il sound del passato torna a farci scatenare. Non possiamo proprio aspettare. Numero 1, Exclusive Dance.

0: E con l'ennesima conferma di Bob Sinclair e Kesha in prima con I Can Wait, l'aggiornamento numero 4 del mese di aprile 2026 termina qui. Stiamo già lavorando al prossimo progetto, voi non mancate. Vi aspetto! Grazie a Paolo Mariani e a Isa BDJ a Mix and Play. Alla prossima!
1: Vi voglio bene!

Accendete le orecchie, allacciate le cinture, benvenuti nel regno delle hit. Qui le canzoni non camminano, scalano. Ciao belli, io sono Max Martinelli. Vi regalo.

Incredibile, numero 10. Questa canzone sale più veloce del caffè lunedì mattina. Stelle è la nuova di Geolier ed è una dedica in musica che racconta la paura di chi ha trovato un amore così grande da temere costantemente la sua fine. Geolier, Stelle, numero 10, new entry.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Movimenti sospetti in classifica. Qui qualcuno ha fatto gli straordinari, come nei film, è di Max Pezzali ed Eros Ramazzotti. Posizione numero 9. Ricordo

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: C'è un po' di confusione nella nuova hit di Emma Dercomi. In Vacci Piano si affronta uno di quei momenti più complessi di una relazione. Quando l'amore finisce e i sentimenti non sono ancora del tutto svaniti, bisogna pensarci bene prima di far finire una storia. Vacci Piano, Ercomi ed Emma. Scusa.

0: belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Partiti da poco a tutta velocità, siamo adesso arrivati alla posizione numero 8 con Elisa e Blanco. Due voci che raccontano la stessa storia da punti di vista diversi. O forse la stessa voce che si sdoppia nel momento in cui non riesce più a tenere tutto insieme. Ricordi, Blanco ed Elisa suonano alla numero 8 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Siete curiosi di conoscere o ripassare la storia personale e professionale di Gianni Morandi? E allora alzate il volume, c'è il nuovo singolo, Monghi d'Oro.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In settima c'è Biagio Antonacci, che sta preparando il suo bel tour Unplugged 2026, un tour estivo in versione acustica, pensate. Noi lo ascoltiamo oggi con una grande novità. You and Me, Biagio Antonacci, posizione numero 7.

Novità, novità! Arriva direttamente da Bari la band degli Stain. Eccoli con noi col loro nuovo singolo Bruciati dal sole. Gli Stain, ai più belli d'Italia.

per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Più saliamo e più le emozioni diventano incandescenti. Eccoci alla posizione numero 6 dei più belli. Una song dove Madame vuole capire se il concetto nasce dal dubbio o dall'accettazione della complessità delle cose. Da riconoscere che non è tutto bianco o nero e che spesso le domande contano più delle risposte. Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Voglia di sole, mare, picnic all'aperto, abbronzatura. Voglia soprattutto di tornare al proprio paese con Serena Brancale, Delia e Levante. Al mio paese, è in quinta i più belli. Mi sento.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E non possono mancare Giulia e Coez ai più belli d'Italia, quelli come me.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai,

0: belli.
1: Stiamo quasi per entrare nella zona caldissima dei più belli. Siamo in quarta con Achille Lauro. È stato davvero fantastico il suo show a sorpresa, quello di Achille, davanti alla Fontana di Trevi a Roma, per il lancio del disco Comuni Immortali, un estratto da questo fantastico album, In viaggio verso il paradiso. Achille Lauro, numero 4.
0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

Qui l'aria si fa elettrica, siamo nei piani alti dei più belli. Numero 3, ecco i The Colors. Rolling Stones segna un tuffo nel reggae più fresco e contagioso. Il testo porta la firma di Calcutta e Davide Petrella. Numero 3, The Colors, Rolling Stones.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 2, Sono un grande deluxe e il nuovo album di Tiziano Ferro. Prenotatelo su tutti i digital store. Uscita data 22 maggio. È una delle song incluse in questo fantastico album e Superstar. Tiziano Ferro è insieme a Giorgia. Numero 2.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La nostra lista di protagonisti è sempre ampia e di grande qualità. Geolier, Ramazzotti, Pezzali, Blanco, Biagio Antonacci, Madame, Brancale, Achille Lauro, The Colors, Tiziano Ferro, Giorgia.
1: La numero uno.
0: Per arrivare in alto ci vuole stoffa. Complimenti a Seif. Ha collaborato con Bresh, Marco Mengoni, Arcomi, Artify, Gue. Tra ritmo, ritornello, freschezza e simpatia, Seif trizza l'occhio a tutti in prima con Tu mi piaci tanto.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

deciso che Safe è la numero uno della nostra classifica in questa settimana, per noi è davvero tutto. Stiamo già lavorando al prossimo progetto. Vi aspettiamo sempre qui su questa radio. Saluti da Max Martinelli.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!